0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samma Stavoce, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samma Stavoce a Dio.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono

si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

Canzoni napoletane.

Sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo quando

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Franco Stacco, Lola.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
3: Ci hai fatta amore così.
4: Una sera tanto buffa.
1: Non te la viva sposa.
4: Siente
1: molto.

0: cicerelle che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.
1: Topolini ha diventato un gigante.
0: Topolini ha diventato.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Emiliana Cantone, grande.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:59.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Nino D'Angelo, Il letto degli amanti.
3: Chi arriva prima aspetto, o posto a chi non l'ha, e la telefonata poi ci potevo incontrare, e 4 e 5 e 6.

ci vorremmo rimane, forse, chissà. E rimango solo in questa stanza d'albergo. Ci fioranno sto vietto, stillo in zona da soffrire. Oh, ma chissà amore, senza te. E penso a sera quando stai.

0: Bella radio.
1: Le migliori.
2: Gianni Celeste, perché si bella.

0: migliore.
1: Gianni Vezzosi, tu per me sassai è importante.
2: Voce di uomo caro, a parla sempre le stesse cose. Perché tu non grida mai la verità, ma che tu dica fa.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Leo Ferrucci e M'appartiene.

appartieni, lo giuro, anima mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mi sa lì. E tu sai perché?

Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Moreno, me basta.
3: Ma basti di guardare in tacchi stucchi e camminare a mano fuori un mare. Ma basti di incontrare per due minuti e mi passai a capire le mie idee.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 2 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare di.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Nico Desideri e Giusy Attanasio, Giurame.
1: Tu

0: Daniele De Martino, Abbracciame.
1: Siamo noi e protagonista la luna. Siamo noi

0: Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno e vado sì.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me si tutto come.

canzoni napoletane. Luciano Caldore, Si tutto chello.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo in anza tua. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: Bella Radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

quella canna cercava sempre il rosi, che ne frischezza è tutta simpatia, non sta passando più per questa via, chissà che l'anno di

ma del rosa mare state spine, e ma lasciate senza un saluto, fanno d'amore forse ma traduto, ma chi sarà chi sta già saputo.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.

smolla manco bene la famiglia. Sa stive caramello del culo, a casa bambole da lume all'acqua. Si qualcuno li vota sta malato, e se ma prima di

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi.
1: Di tutti i tempi.
2: Anome core.
0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella.
1: Bella Radio.

in un bicchiere whisky. O pianoforte, e che sta luna mi hanno gelato sangue in del vento. E mo? Mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

le diceva continuamente: te voglio bene, te voglio bene. E io non avevo mai capito niente, mai, mai. Sono anni su, senza te.

non sai che sì. Quando mi vaso, niente più mi fai capire. Tremma con una foglia come piace a me. E manca tu, capisci niente più. Si perdesse a te, o solo cielo munna che ci stessa a fa. Io dubbi e st'incertezza più mi fa dannà. Stringiamo forte a te, non mo fa capire.

quando stringi tu, si una tortura è bene che mi fa morire. Ma sento un bietto cuore che si può fermare, ma non si può morire felicità. Ma perché, perché? Quando ci sono sicuro che va bene a me, tutte le male pensiere vanno a tormentare. Sto cuore mio, chi ne è felice?

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Alessio con Barbara.

0: bella radio.
1: Alessandro Fiorello. Senti come batti il cuore.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Mary Milani, bomba atomica.

anche leggero, che piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzoni, che ci ha cattato pure un regalo per Natale.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella e

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
4: Fabiana e Enzo Barone. Ma che

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sai, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a essa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

sai che sto pensando? Che forse ti stavi aspettando e non lo sapevo mai. Ma ti rendo conto che ti cambierà. Sicurezza, passione, emozione. E inviate tutte le cose belle. E ma le mi sei venuto scatole del cuore. Tu volessi ricevere tanta cosa bella, ma te posso ricevere solo grazie amore.

0: Ivan Granatino e Giusy Attanasio. Obsession.
1: Pronto?

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Vero?
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e un minuto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nelle Filippine, un incendio divampato su un traghetto nei pressi di una località turistica nella provincia di Palawan ha provocato la morte di almeno 5 persone, mentre 87 risultano ancora disperse. I tentativi di spegnere le fiamme da parte della Guardia Costiera sono attualmente in corso. Spostandoci in Russia, 8 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco condotto con droni marini ucraini sul lungomare di Sochi, sul Mar Nero. 5 dei feriti sono stati trasportati in ospedale e 3 hanno ricevuto assistenza medica sul posto, mentre l'episodio ha causato un incendio e danni parziali alle infrastrutture della spiaggia. In Italia, l'ondata di caldo estremo e l'afa intensa sono ormai agli sgoccioli, grazie all'arrivo di forti piogge, che lasciano l'intero paese in allerta verde per l'inizio del weekend, con l'eccezione di una sola città. Gravi disagi si registrano intanto in Giappone, dove le piogge torrenziali cadute dall'inizio della settimana nella regione del Tokai hanno portato a ordini di evacuazione per oltre 2,5 milioni di persone. Numerose aree di Nagoya sono state allagate e i trasporti pubblici sono stati sospesi, lasciando molti pendolari bloccati nelle stazioni. Tornando in Italia, i carabinieri della tenenza di Lampedusa hanno sequestrato un'area adiacente all'hotspot dell'isola, che sarebbe stata utilizzata come discarica abusiva per i rifiuti provenienti dalla struttura d'accoglienza. Un dramma si consuma a Milano, dove la procura si appresta ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di una bambina di 2 anni, deceduta all'ospedale Buzzi. Nelle prossime ore saranno acquisiti i documenti clinici e disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità mediche. Sul fronte del maltempo, la Toscana è stata colpita da grandine e trombe d'aria, in particolare a Viareggio, dove sono stati registrati danni a numerosi stabilimenti balneari e a 2 cantieri, mentre su tutta la regione è stata diramata l'allerta arancione. Una situazione di forte maltempo che interessa anche altre regioni in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è in vigore l'allerta arancione. Le città di Brescia e Cremona sono al lavoro per riparare i danni causati da una violenta tromba d'aria che ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi, mentre a Milano il livello del fiume Seveso è tenuto sotto stretto controllo dopo il forte temporale notturno. Per quanto riguarda il settore industriale, i rappresentanti delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva hanno risposto all'appello del governo. Il presidente di AIGI, Nicola Convertino, ha confermato la sospensione dei licenziamenti per senso di responsabilità, mentre i sindacati continuano a chiedere un piano concreto per la città di Taranto. In Parlamento, i capigruppo in commissione esteri alla Camera di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno chiesto la calendarizzazione urgente di una proposta di legge unitaria per vietare l'importazione e la pubblicità di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Dall'estero, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, in visita a San Paolo in Brasile, è stato insignito della Gran Croce dell'Ordine del Merito Industriale dalla Federazione delle Industrie Locali. Durante il suo intervento, il ministro ha espresso la propria sorpresa e gratitudine per il prestigioso riconoscimento. Alla missione imprenditoriale italiana in Brasile, sempre a San Paolo, partecipa anche l'ex calciatore Roberto Baggio, presente in prima fila al Foro di Dialogo Italia-Brasile tra imprenditori dei due paesi, dove si è intrattenuto con i presenti tra strette di mano e saluti. Sui mercati finanziari, intanto, il gas naturale continua a salire sfiorando gli 81 euro sulla piazza TTF di Amsterdam, raggiungendo i massimi dalla fine del 2022 a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e della concorrenza tra Europa e Asia per l'approvvigionamento di ignelli. Sempre in ambito economico, Banca Montepaschi ha depositato in Consob i documenti relativi alle offerte pubbliche di scambio promosse su Banco BPM e Banca Generali, definendo i rapporti di cambio per le azioni di nuova emissione e avviando l'iter autorizzativo presso le autorità competenti. Per lo sport nel torneo di doppio degli US Open, i tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati ai quarti di finale, sconfitti dalla coppia formata dallo statunitense Chris Harrison e dal britannico Neil Skupski. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da ampi e schiarite spazi assolati in Sicilia, il tutto con temperature massime che tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 32-34 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Si nada in diviga, tu non trasa manco sol. A tu tutti pensieri, quanta vende una canzone. Si nada, nada.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se sei concentrato?
3: Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, ti sei concentrato?
3: Sì, sì, molto,
2: allora,
3: molto.
2: Per 100 euro per stai facendo tutto sto bordello.
3: Per 100 euro.
2: Allora, buongiorno popolo di Bella Radio, buongiorno, buongiorno. Stamattina neanche applausi, niente, non ci mettiamo niente. Perché stavamo discutendo con Vittorio di una cosa importante che non sappiamo neanche noi di quello che stavamo discutendo.
3: No, non lo sappiamo.
2: Si parlava perché dice più tempo passa e peggio è.
3: E la, però, caro Vittorio, storia moglie, però, è la storia moglie.
2: Però caro Vittorio, se non

0: quanto da domani, sì. Ecco,
1: Vittorio,
0: ecco.
1: Le sagre dei bastardoni quando iniziano?
0: Quella è sempre ogni
1: Vittoria.
0: Mattina, ogni mattina c'è la sagra del bastardone. Buongiorno Francesco,
1: buongiorno popolo di Bella Radio che ci seguite in radio, in televisione, in radio sia in FM che in DAB, perché dice beh, in radio e in DAB, è sempre una radio,
0: esatto.
1: Il DAB, e quindi anche voi che ci seguite, è molto comodo, sai il DAB? Perché io mi sposto, mi sono spostato quando lavoravo nel mese di agosto, ho lavorato, no?
0: Sì. Ah, tu hai lavorato. Come,
1: il mese, adesso sono in ferie.
0: Sì.
1: Allora mi spostavo con la macchina in Sicilia e la bella radio l'ascoltavo ovunque, senza alcuna interferenza. Bello. Il DAB è una gran bella cosa.
0: Ci siamo quasi in tutta la Sicilia.
1: Ok. Oh, detto questo, io ti vorrei aggiornare su di una cosa. Ieri il Napoli ha perso.
0: Allora, sì, ha perso. Che cosa dobbiamo dire? Tu hai visto la partita?
1: Io ho visto la partita.
0: Allora, com'è andata?
1: L'Arsenal ieri era...
0: Era Arsenal. Come ieri, quello era quello. Oggi l'Arsenal è l'Arsenal.
1: No, se ti riferisci all'Inter, l'Inter ha fatto un partitore. Non c'è. Ieri il Napoli è stato bombardato, purtroppo.
0: Comunque...
1: questa sera ci sarà il Como?
0: Il Como, io spero, ci spero proprio per il Como. Io penso che il Como, insieme agli altri che stanno a tre punti, andrà a fare compagnia.
1: Io sai perché no, ecco. Al Como?
0: Perché no?
1: Sono 22 giocatori stranieri.
0: Appunto per quello.
1: Dall'allenatore straniero.
0: Appunto per quello.
1: Il presidente
0: appunto
1: straniero. Cioè io non l'avrei iscritto neanche al campionato italiano.
0: Beh, ma ricordati che l'Inter qualche anno fa su 12, 11 erano stranieri.
1: 12,
0: ma non
1: 11.
0: Parlo solo dell'Inter, è solo un esempio.
1: 12, 11.
0: Allora,
1: ma un italiano c'era.
0: L'80% di tutte le squadre sono composte da stranieri.
1: Sì.
0: Punto.
1: Ma il Como è esagerato.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Eh sì, molte sono state le sue ultime collaborazioni musicali di Mauro Caputo, soprattutto con la famosissima Emiliana Cantone,
1: perché,
0: caro Francesco.
1: Perché è morto?
0: Non lo so. Le ultimissime della sua carriera, voglio dire. Adesso, diciamo, non credo che abbia fatto delle nuove proposte musicali. Hai capito, caro Francesco? Allora, ti ricordo.
1: Che cosa?
0: Ti ricordo che oggi è il 10 settembre. Mi devi dire qualcosa? Mi devi dire qualcosa?
1: Sì, ma te riesce le minchiate dal coso tu?
0: Ho detto quello che dovevo dire.
1: Ah, va bene.
0: Ho detto che le ultime collaborazioni di Mauro Caputo, ecco, sono proprio affidate alla gentile collaborazione della bellissima.
1: L'hai detto la minchiata del momento.
0: Ah, non è vero?
1: No. Allora, almanacco di oggi, caro amico mio. Oggi, popolo di Bella Radio, canzone napoletana, è giovedì 10 di settembre. Cerca, cerca. Dovete sapere che
0: le ultime collaborazioni di Mario Caputo. Grazie.
1: Vai, com'è finita?
0: No, vabbè, devi aspettare, vai avanti, vai avanti.
1: Questo, caro amico mio, è il 253esimo giorno dell'anno di questa 37esima settimana. E alla fine dell'anno mancano 112 giorni. Fra 13 giorni andiamo a due cifre, caro amico. 99, diremo 9.
0: Non vedi l'ora.
1: Poi diciamo 112. Vedrai 99.
0: Non vedi l'ora.
1: Tu sei preoccupato?
0: No, molto. Molto. No.
1: Allora, se tu ti chiamavi Nicola, ti avrei fatto gli auguri. Invece ti chiamo Pasquale, non te lo posso fare.
0: Niente.
1: Perché oggi è San Nicola.
0: Da Tolentino.
1: Da Tolentino, San Pulcheria, San Sostene di Calcedonia. Dillo, no? L'hai detto la prima, no, la seconda, no? So, grande. San Teodoro di.
0: Non è San Teodoro.
1: Sì, di.
0: È San Teodardo, caro
1: di?
0: Mio.
1: Di.
0: E questo è francese.
1: Di Dongres. Poi abbiamo Sant'Agapio di
0: Novara.
1: Bravo.
0: Lo
1: di
0: sai
1: Novara.
0: Perché devo dire la seconda parte? Perché lui non arriva a leggerlo, capito?
1: Certo, logico, io non arrivo perché.
0: Allora,
1: vi devo dire che San Nicola di Tolentino è il protettore degli oppressi dell'infanzia e maternità e dei monaci agostiniani. Caro amico mio,
0: ecco, dimmi.
1: Una cosa importante, la voglio dire, delle cose che sono accadute oggi, però tempo fa.
0: Sì.
1: Era il 1952, quando tu già avevi 8 anni, è andato in onda il primo TG italiano. La televisione.
0: Aspetta, questo non l'ho capito. Non era il 1952.
1: Ormai,
0: avevo 8 anni.
1: Ormai le cose
0: ero io o eri tu?
1: Ormai le cose sono state dette, le cose dette si mangiano, sì, caro amico.
0: Ma non è vero.
1: Il primo TG italiano hanno trasmesso quella volta, se non vado errato, il funerale del Conte Sforza. Hanno trasmesso.
0: Un bel inizio.
1: C'è stata la campagna elettorale negli USA, in Dall'America.
0: Ecco.
1: La corrida portoghese, perché la prima corrida fu portoghese. La corrida.
0: Corrida. E neanche spagnola,
1: e neanche
0: portoghese.
1: La dai una bella cosa, una bella frase.
0: Allora, oggi diciamo che la frase non è tanto lunghetta, ecco, non è tanto come la di ieri. Ieri era proprio una poesia. Allora, la frase del giorno: non ci libereremo mai dalle preoccupazioni se pensiamo che gli altri ci giudicano tutte le volte che ci guardano. Ecco,
1: hai capito quello che
0: ecco,
1: hai detto?
0: Non giudicare, amico, non giudicare.
1: Il proverbio del giorno: settembre caldo e asciutto, maturate fa ogni frutto.
0: Prego, maturate?
1: Fa ogni frutto. Maturate fa ogni frutto. Se stamattina la finisce di rompere le
0: fai. No, perché non capisco quello che stavi dicendo.
1: Fai una cosa molto gradita.
0: Quindi,
1: un po'
0: come
1: a
0: non
1: tutti.
0: Capisco io, non capiranno neanche
1: fai
0: chi ci
1: cosa,
0: ascolta.
1: Fai gradita. Lo sai che è morto oggi? Però era il 1827, avevi 12 anni, va?
0: E mezzo. E 1827 moriva Ugo Foscolo, amici scolaretti che state studiando, perché non so se tu ti ricordi Ugo Foscolo, ma qualcosa mi dice che Ugo Foscolo ha fatto delle ottime cose. Allora,
1: altra cosa saliente, importante, 1898 viene assassinata a Ginevra Elisabetta d'Austria, la celebre Sissi.
0: Ma era il 1898.
1: Certo, 1898.
0: Siamo nel 2026.
1: La grande Sissi. Ma che c'è? Sì, dove c'è Sissi, il castello di Sissi, la stanza di Sissi, c'è tutto Sissi.
0: Quindi è stata assassinata nel
1: 1898.
0: E ancora si fanno i cartoni, si fanno i film di Sissi.
1: Basta, con ecco,
0: basta.
1: Senti, io ti vorrei far ascoltare una bella canzone del nostro caro amico Luciano Colombrita.
0: Oh, bene. Ad esempio?
1: Ad esempio questa.
0: Che si chiama? Che si intitola?

0: sono pazzi di...
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
4: A te Maurizio. A te che ti piacevano tutte le canzoni meglio. A te che ti appiccicavo con tutto quanto, si parlava male di me. E dicevano le Zosi. No, non sapevo cantare. Tu facevi una posta.

0: amore, aiutami tu. Non vedo, me ne addome tutte i giorni. Sapevo se oggi scritto la canzone per papà. Non so quando voglio stracciare, da vita resta mare da una mano.
1: Sta qua vicino a me.

0: bella, bella, bella questa bella, canzone bella, dedicata a Maurizio. Maurizio Famai, che non è più tra di noi, ne approfitto per salutare a Fabio, l'amico mio Fabio Famai. Buongiorno, buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Fabio, oh, buongiorno.
0: Dunque, caro amico mio, detto Vittorio. Detto, no,
1: detto Vittorio, come tu, detto Francesco diciamo. Dicono, dicono.
0: Ma sai che oggi Paparedo, devo salutare a Sabuccio, mi scuso.
1: Salutiamo a Sabuccio. Salutiamo Sabuccio.
0: Oggi Paparedo non sentisco. Ieri pomeriggio Paparedo ci mannai, gli ho mandato un messaggio. Paparedo!
1: Intanto, siccome gli amici che stanno ascoltando non sanno a chi ti riferisci.
0: A Sebastiano Toro.
1: Ah, Sebastiano. Esatto. Lui è Paparedo.
0: Paparedo!
1: Ma c'è un motivo particolare per cui.
0: No, gli potevo dire che ho una quaglia. Paparedo viene meglio.
1: Esatto.
0: Gli potevo dire quaglia.
1: Quaglia. Quaglia. Ma quaglia non è tanto.
0: No, è Paparedo.
1: Paparedo. Paparedo. Paparedo.
0: Niente, Paparedo, Paparedo.
1: Cosa gli volevi dire?
0: Non me lo ricordo più. Era ieri quando ci ho dato la notizia. Poi
1: io... va bene, d'accordo.
0: Allora, io direi di dire una bella minchiata.
1: Sì, ah, quale? Bella di cominci sei... tu?
0: No, tu, questo sono tu.
1: No, questa, fate, no, fate. Questa è la tua minchiata. Questa è la tua. Tua. No, questo è un annuncio. Ah, abbiamo letto ieri un annuncio insieme a Francesco, quindi sì. Non è una mia, è anche no, è una nostra, perché l'abbiamo letto insieme. Un tizio ha perso un portafoglio a Catania, via Umberto Angolo via Etnea, sapete quella strada lì. Sì. Con dentro 500 euro, anche di più,
0: era importante questo, perché ha fatto l'annuncio, era importante.
1: Era importante il portafoglio, perché sul portafoglio c'era incisa una frase, sì. Una frase, io e per te per sempre, da parte della moglie, era un regalo, della moglie.
0: Era un portafoglio importante.
1: Con la data 15 agosto.
0: Per Ferragosto.
1: 2016,
0: E come è finita quella frase?
1: Lo aveva regalato sua moglie, quindi era un enorme valore. Certo. Affettivo. Comunque lui poi finisce questo annuncio dicendo: se lo trovate, per favore, tenetevi pure il portafoglio, ma restituitevi 500 euro. No, no, dai. No,
0: perché
1: dai.
0: No? Perché?
1: Si... scusami.
0: Ah, ce l'hai un'altra minchiatella?
1: Ah sì, un altro tizio. Allora, questa non è che l'ho letto oppure è un annuncio, no. Questo l'ho sentito dire.
0: L'hai sentito
1: perché
0: dire.
1: Ero al bar, non ti dico dove.
0: Quattro amici al bar.
1: Eravamo quattro amici al bar. E c'era una coppia vicino a noi che parlavano, discutevano in modo.
0: Ma che Paolo?
1: Sì.
0: Eravamo quattro amici al bar.
1: Puoi continuare ancora? Puoi continuare?
0: No, continua la minchiata.
1: No, dico, la minchiata è questa che ho sentito così per caso, perché parlavano forte, non è che io diciamo vado a.
0: No!
1: Parlavano forte.
0: Non apri da migliore auricolare. Dice,
1: dice, cara, erano lì che stavano consumando, chi mangiava un arancino, chi mangiava una cartucciata. Allora dice, cara, dice, quando ti ho conosciuto pesava 60 kg, ora ne pesi 98.
0: Quindi
1: ti devo chiedere, ma quando ci siamo sposati eri innamorata o affamata?
0: Dopo.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: di sfogare.
1: Bella sta canzone, bella, bella, bella, bella. Molto
0: lasciami
1: bella questa canzone.
0: Lasciami sfogare.
1: Bellissima questa canzone. Poi Giuseppe Ferrere, la sua voce unica, unica, unica.
0: Con Gigi D'Alessio. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dimmelo, Nada. Allora la signora di poc'anzi.
1: Sì.
0: Quella gli ha detto: senti, scusa, ho sposato. Oh, com'era?
1: No, dico.
0: Aspetta, aspetta, lo dico dopo.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
0: Beh, mi chiedevo.
3: Per la tua pubblicità, tutto Bella Radio TV, chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Mi chiedevo.
1: Sì.
0: No, stavo dicendo.
1: Sì, dica.
0: Quella di prima, scusa, ho sposato,
1: dica.
0: Com'era? Che lei pesava 60 kg, 68 e poi diventava 98 kg.
1: Devo ripetere due volte.
0: No, mi ha detto, com'era la cosa?
1: Cioè lui ha detto alla moglie, sì. Nel frattempo che mangiavano tutti e due, dice, sì. Ma tu quando ti ho sposato? Quando ti ho sposato?
0: Pesava
1: 60 kg.
0: Ora sei 98.
1: Adesso sei 98.
0: E quindi com'era la
1: ma
0: cosa?
1: Ma mi ha sposato per amore o perché eri affamata? Hai capito come funziona la cosa?
4: Bravo, bravo, bravo. Ma oggi bella ti apodici buttavo.
0: Questa è simpatica, questa è quella del portafoglio anche, però questa è simpatica. Dice donna mi portafoglio.
1: È giusto, ma è così. Cioè tutte le donne dopo che si sposano cominciano. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché?
0: Ma perché? Ma perché?
1: No, dimmelo perché, dimmelo.
0: Questa è una cosa che mi chiedo pure io, ma perché?
1: Allora, finalmente la giunta comunale di Catania, se mi passa la musica posso parlare.
0: A proposito di giunta comunale.
1: Me ne sto andando.
0: No, mai dirla, poi
1: me ne sto andando.
0: Se è la stessa che poi che avevo pensato.
1: Allora, dimmi quale.
0: No, io quella della Fiera dei Morti, però forse la tua è un'altra.
1: No, anche la mia è Fiera dei Morti.
0: Ah, allora, vai.
1: No, tu stavi per intervenire in modo irruento, quindi
0: No, siccome ho parlato di giunta comunale, ho detto. A proposito di giunta, poi ne dico una io, però è la stessa notizia.
1: Esatto. Infatti, stavo dicendo la giunta comunale di Catania, su proposta dell'assessore Giuseppe Musumeci, ha approvato la delibera con cui si individua nel palazzo adibito a parcheggio antistante parcheggio antistante la piscina comunale di Nesima.
0: Annesima.
1: Perché dico questo? Perché prima si era pensato a un altro location,
0: alla playa. Vamos alla playa.
1: Ma chiaramente i cittadini si sono ribellati. Dice, ma noi come dobbiamo andare alla playa se non abbiamo la macchina?
0: Invece metropolitana.
1: Invece si va in metropolitana all'Annesima, che ospiterà naturalmente la tradizionale Fiera dei Morti. Che io personalmente la Fiera dei Morti l'avrei fatta, sai dove?
0: Dove?
1: Dimmelo.
0: Al cimitero.
1: No.
0: Ah, che so.
1: Ecco, questa è da non escludere comunque. Fiera dei Morti, al cimitero.
0: Ti mando la risata.
1: No, grazie. Io l'avrei fatta. L'avrei fatta.
0: Dove?
1: Nella.
0: Oggi, no?
1: Nella Villa Bellini.
0: No.
1: Sì. Sì.
0: Anche no.
1: Ricordati anche, i tuoi tempi, ricordati.
0: Anche sì.
1: Non la si può accedere da qualsiasi. Cioè. L'importante è avere una sicurezza in più
0: ed andare in musica con nella mano.
1: Comunque io l'avrei fatta lì.

0: vedo che volevi dire qualcosa mentre io avevo la cuffia, ti sentivo.
1: Il fine settimana è intenso, di eventi che riguardano le sagre.
0: Ma perché il 10?
1: Perché il 10 è oggi.
0: Il fine, tu mi hai detto fine settimana.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: il fine,
1: sì,
0: settimana.
1: Anche fine settimana.
0: Però inizia oggi.
1: Inizia oggi. Diciamo dal 10, dal 10 al 13. Lo diciamo dopo. Perché adesso abbiamo da fare. Abbiamo da fare. Non ci possiamo allontanare molto, perché il nostro regista ci inserisce cose che noi non conosciamo, ma che dobbiamo mandare in onda.
0: La mandiamo in onda. Sennò poi ci vediamo bene.
1: Ecco.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Radio. Sono le 9 in punto.
13: Bella Radio. Bella
12: Radio. Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: La giornata di giovedì sarà caratterizzata da ampi e schiariti spazi assolati in Sicilia, il tutto con temperature massime che tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 32-34 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Come sei? Come stai da vecchiaia?
1: Allora,
0: sto facendo male.
1: Scusami, ma abbiamo ancora qualcos'altro da mandare o possiamo andare avanti?
0: No, io penso che possiamo andare avanti.
1: Ti ricordi quello che
0: però
1: diceva?
0: Però qua c'è il tavolino.
1: Ti ricordi quello che diceva? Regia!
0: Regia, avanti! Regia, avanti!
1: Lo ricordiamo sempre.
0: Sì, il grande, tu parli sempre troppo.
1: Bravo.
0: Tu parli sempre
15: siamo
0: troppo.
15: Pronti, regia?
1: È lui.
0: Te la ricordi?
1: È lui.
16: 2, 3, via.
1: Allora siamo qua.
0: Parliamo dell'Ariete?
1: Parliamo dell'Ariete.
0: quindi inizio a parlare io. L'amore, l'amore, l'amore, l'amore, l'amore, se l'amore. Perché devo stringere? Mi piace colloquiare.
1: Quello colloquia.
0: L'amour. In Germania, l'amour. Ah, no! Dunque, l'amore dell'Ariete, la luna in opposizione, ti chiede di abbassare le armi. Se il partner fa un'osservazione, non prenderla subito come una dichiarazione di guerra. Assolutamente no.
1: Fallo parlare, lavoro,
0: fallo parlare. Tanto di rubare tu si sente. Parla del lavoro. Le collaborazioni rischiano di farsi tese se cerchi di importi a tutti i costi. La salute, un filo di nervosismo serale, devo stare a cura.
1: La sera, sto
0: incazzando,
1: mi raccomando.
0: Caro amico mio,
1: è pericoloso.
0: Parla del toro, va? Parla del toro.
1: Parliamo del toro, in amore, atmosfera piacevolmente ordinata. Stiamo proprio, siamo lì, siamo proprio lì. Lo facciamo o non lo facciamo?
0: Che cosa?
1: No, dico, lo facciamo
15: o non
1: lo
15: facciamo? Chi sei?
1: Antonio, pronto? È andato via. Il lavoro per il toro, la routine è la tua zona di comfort e oggi ci sguazzi alla perfezione. Mentre per quanto riguarda la salute, amici del toro, forma fisica solida e affidabile.
0: Bravo.
1: Grazie, grazie.
0: Bravo,
1: grazie.
0: Hai parlato del?
1: Del toro.
0: Del toro? Ah, hai parlato del toro. Allora io parlo dei gemelli, sì, dai, grazie. Coraggio.
1: Vai, vai, vai.
0: L'amore dei gemelli torna il sereno in grande stile. Il trigono d'aria della luna ti restituisce la voglia di giocare e flirtare.
1: Ah?
0: Flirtare, flirtare. Il lavoro, le idee migliori arrivano chiacchierando davanti alla macchinetta del caffè.
1: Yes.
0: Bevo un caffè, già, ora cosa facciamo? Ecco, si è accesa la lampadina. Il lavoro, si è accesa la lampadina. La salute, ti senti vitale, leggero e di ottimo umore. Bravo amico gemello.
1: Cancro. Eccolo qua. Cancro, in amore, qualche nuvola di passaggio tra le mura domestiche. E beh, quella è normale. È normale che ci sia una nuvoletta che si aggira.
0: Certo, a volte ci sono lampettona, però vabbè, dai.
1: Giusto? Diciamo lampettro e troni. Allora, il lavoro, cari amici del cancro, c'è troni. Pressione, c'è
0: cosa?
1: Pressione, c'è molta pressione.
0: Cosa?
1: Sì, prego.
0: Troni,
1: in italiano.
0: Ho
1: detto troni. Allora, per il lavoro, amici del cancro, dunque, c'è pressione, come ho detto, c'è molta pressione per chiudere una consegna o rispettare una scadenza imminente. Per la salute, lo stress si fa sentire, andate piano. Opta soprattutto per pasti molto leggeri.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Hai parlato del...
1: Ma tu, cioè, voglio dire, ci vuole un assistente,
0: leone,
1: che ti ricordi le cose. Io non
0: leone.
1: Lo so.
0: Io parlo del leone.
1: Parla del leone.
0: Giovedì di grande fascino e comunicazione per quanto riguarda l'amore.
1: A oggi comunicazione.
0: Giovedì imbottante.
1: No, perché c'è la luna molto amica.
0: Esatto.
1: La luna è molto amica.
0: Il lavoro, le pubbliche relazioni sono il tuo asso nella manica. Questo giovedì per te è fatto bene anche per il lavoro.
1: Ma siamo in estate, la salute, se la manica non ce l'hai.
0: Se la manica non ce l'hai, cerca la manica.
1: Cerca la manica.
0: La salute, ottima tenuta psicofisica.
1: Esatto.
0: Ottima, puoi parlare della Vergine.
1: E parliamo amico. Della Vergine, l'ultimo segno della nostra prima tranche. Allora, in amore, parliamo della Vergine nella giornata di oggi, ricordiamolo, perché non tutti lo sanno, è solo quello giornaliero.
0: Oggi non 10 settembre dell'anno, noi siamo qua.
1: Ma noi siamo vivi.
0: Visto?
1: Attenzione alla polvere. Allora, amore, la luna si sposta nel tuo secondo campo, spostando l'attenzione sulle certezze.
0: Ai.
1: Per quanto riguarda il lavoro, focus puntato dritto sul portafoglio.
0: Hai perso 500 autonomi, 500 euro, ma ti potevi avere un portafoglio, va
1: giusto.
0: Bene, giusto.
1: È la giornata ideale per fare due conticini. Per quanto riguarda la salute, amici della Vergine, resistenza in ripresa. Sfrutta questa ritrovata centratura per iniziare una buona abitudine legata al fitness autunnale.
0: Basta.
1: E qui ci vuole. Pronto?
0: Voi sono pronto? Ma perché? Perché?
1: Pronto?
0: Ma perché voi pronto?
1: Non lo so, Francesco, non lo so.
0: Siamo pronti?
1: Non lo so.
0: Non lo so se siamo pronti.
1: Regia?
15: Ciao, buonasera, chi sei? Siamo pronti, regia?
0: Avanti.
1: Ciro, Ciro, andiamo con Ciro. Prontissimi.
16: Uno, due, tre, via.
17: Anni tenevo, ero grande, tu nascisto era il mese di agosto, al battesimo, guarda le foto, c'è sto

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti...

0: sei andato a Sanremo, dura poco, bella. Pochissimo, ma bella concentrata. Ecco, quello si deve fare. Non per doverlo spiegare a chi è di professione, ma diciamo, è naturalmente logico farla
1: di quattro minuti,
0: ma cosa vai a dire?
1: Parto da qua, arrivo al cimitero e ancora ascoltare la canzone.
0: Ma no, ma no.
1: Invece parto da qua, arrivo, che ne so dire, alla Bambinopoli, due minuti.
0: Hai capito? Papereggio.
1: Papereggio oggi non c'è, Papereggio oggi non c'è.
0: Ah, va bene.
1: Papereggio non c'è.
0: Va bene. Allora, è arrivato il momento della perla di saggezza, oppure di questo modo di dire, di questo proverbio, chiamatelo come vuoi, siciliano.
1: Aspetta che ci metto la zufolata.
0: Oh, bene. Allora, la nostra espressione dialettica tipica siciliana oggi è questa. Consola come vuoi.
1: Ma sempre cucuzzè.
0: È molto conosciuto.
1: Oggi cosa faccia? Ci metto le patate, ma sempre cucuzzè. Ci metto la cipolla, ma sempre pasta cucuzzè.
0: Oppure la condisci così, ma sempre cucuzzè. Cioè, praticamente si traduce con condiscila come vuoi e sempre zucchina. Indica praticamente che per quanto si cerchi di cambiare o migliorare le cose, la loro natura di fondo non cambia.
1: Hai capito?
0: Consola come vuoi, che sembra cucuzzè.
1: Grazie. Visto che siamo nell'angolo della Sicilia, io ti propongo e propongo ai nostri amici teleradio ascoltatori, nonché
0: nonché in radiovisione,
1: teleradio ascoltatori,
0: mamma
1: ti
0: mia.
1: Propongo una bella, non vi diciamo nulla, ma bella
0: canzone siciliana.
2: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
3: Per ciò stasera,
2: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: sto pensando una cosa.
1: Io già ho paura.
0: Intanto questo è pieno malandria, non da già perdere. No, in questo periodo abbiamo trascurato.
1: Sì.
0: La pagnottella.
1: Pagnottella. Ah, ok. Ti riferisci alla pompa?
0: A papareggio.
1: Ti riferisci alla pompa?
0: No, pagnottella.
1: Ah,
0: la pagnotta.
1: La pompa di.
0: A papareggio lo stiamo trascurando.
1: Ho
0: un
1: capito.
0: Po'.
1: E allora che dobbiamo fare?
0: Che tra un po' ci mettiamo una bella canzone di papareggio.
1: Se lo merita, se lo
0: il
1: merita.
0: Il nostro caro amico.
1: Ancora non se lo merita, ma diciamo che se lo potrebbe meritare. No, se lo potrebbe.
0: Tutto sommato, certo, ci ha trascurato anche lui.
1: Sì, sì, questo da dire. Però visto che l'abbiamo incrociato ultimamente, ecco, se lo merita. Se lo
0: non
1: merita.
0: È che ha detto più andiamo a prendere una granita.
1: Non l'ha detto più, non l'ha detto.
0: Ci ha trascurato.
1: Ci ha trascurato. Certo.
0: E noi invece, gli facciamo pagare il dazio.
1: Sì, in che senso?
0: Gli abbiamo fatto pagare il dazio.
1: Gli abbiamo fatto pagare il dazio.
0: Lo abbiamo trascurato.
1: Lo abbiamo trascurato. Adesso invece.
0: E adesso invece lo perdoniamo.
1: Ecco, ci prepariamo alla conquista del papareggio.
0: Va bene. No, papareggio dopo. Papareggio dopo. Intanto.
1: Concludiamo
0: l'oroscopo di oggi. Sì, ultimi sei segni: bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci. Vado con la bilancia. Cari amici della bilancia. Parliamo di amore, del vostro amore, la luna fa il suo ingresso nel tuo segno. Fascino, empatia ed eleganza sono al massimo quest'oggi. Il lavoro. Hai la situazione in pugno, riesci a gestire le tensioni altrui con una diplomazia disarmante. Dulcis in fondo la salute, picco di energia e grande benessere interiore.
1: Andiamo con lo scorpione. Andiamo con lo scorpione. Amore. Un giovedì che invita all'introspezione. Introspezione. Vuoi sapere cos'è?
0: L'ispezione dentro, intro prima.
1: Cioè intro vuol dire dentro, spezione vuol dire guardare. Guardarsi dentro.
0: Non fare il professore ignorante.
1: Ma io non faccio il professore, spiego a te cosa vuol dire. Allora, lavoro per quanto riguarda il. Ma hai detto ignorante?
0: No.
1: Ma hai detto ignorante?
0: Ignorante è colui il quale ignora, non è un'offesa. A volte uno ignora.
1: Vuol dire
0: ignori una cosa, sei ignorante.
1: Giusto, non è che uno si deve offendere perché.
0: Non è che
1: dice,
0: detto...
1: sei ignorante. Allora. È ignorante se la prendi.
0: Niente, ho cappello l'oroscopo!
1: È ignorante chi tu, quelle persone a cui lo dici e poi si offende. Dici, mi hai detto ignorante. Ecco, quelle sono proprio ignoranti. Allora, detto ciò, andiamo con il lavoro. Riguardiamo sempre il segno che è quello dello scorpione. Meglio muoversi dietro le quinte, capito? Non farsi vedere troppo spesso.
0: Sì.
1: Per quanto invece riguarda la salute, le batterie segnalano riserva.
0: Pigliate la pillola, caro amico della storia. Comunque adesso abbiamo altri due segni, uno dei quali è il sagittario. Parliamo dell'amore. Splendida spinta per la vista sociale. La luna amica favorisce le uscite di gruppo dove una sera.
1: Tu hai degli sbalzi di umore pazzeschi. Allora, tu intanto prima stavi gridando, grida. E poi riprendi dicendo amore.
0: Amore.
1: Porca miseria. Amore.
0: Splendida spinta per la vita sociale. La luna amica favorisce le uscite di gruppo dove una semplice amicizia potrebbe improvvisamente assumere sfumature molto più intrigante. Parliamo del lavoro. Il lavoro di squadra è la chiave del successo, caro amico del sagittario. E invece la salute, vitalità in netta ascesa. È in netta ascesa,
1: buono. Invece andiamo per il Capricorno. Cosa dice l'amore? La luna dissonante in decimo campo ti vede un po' freddo e distratto. E allora concentratevi di più. Per quanto riguarda invece il lavoro, le sfide non ti spaventano, ma oggi l'asticella è posta in alto. Per quanto concerne la salute, tensione muscolare accumulata su spalle e cervicale a causa dello stress.
0: Hai finito?
1: Non vi incazzate.
0: Parliamo dell'acquario, dell'amore dell'acquario. Ne vogliamo parlare?
1: Parliamone.
0: Scusami, ne parlo io.
1: Parliamone.
0: L'amore, giovedì spettacolare, pieno di ispirazione. il bellissimo trigono d'aria riaccende l'intesa intellettuale con chi ami.
1: Eh? Cos'è il trigono?
0: Il trigono con chi ami si parla di tutto. Hai capito? Okay. Trigono in tre.
1: Oh.
0: Il lavoro.
1: Allora.
0: Hai una visione talmente aperta e innovativa che riesci a trovare la scappatoia geniale. E infine la salute, umore dalle stelle e forma fisica scattante.
1: Come tu vedi, quando tu parli,
0: sì,
1: io sudo.
0: Sì.
1: Mi fai sudare, non
0: suda,
1: so perché.
0: Suda.
1: Mi fai sudare. Allora, concludiamo con i pesci.
0: Vadi.
1: Concludiamo con i pesci.
0: Concludiamo, vadi.
1: Allora, in amore si chiude la fase più spigolosa e si entra in una ottica.
0: Ti stai pulendo?
1: In che senso?
0: Bellina, si sta pulendo, bellina.
1: Allora, stavo dicendo, in amore i pesci si chiude la fase più spigolosa e si entra in un'ottica di profonda rigenerazione. Per il lavoro hai un fiuto pazzesco per gli affari sotterranei e per le motivazioni nascoste degli altri.
0: C'è ridere.
1: No, parlo del lavoro riguardo ai pesci, che loro hanno una seconda strada, quella Ummo, dove potranno fare degli affari.
0: A metropolitana.
1: Ecco. Salute, fase di recupero profondo, ti stai liberando dalle tossine emotive dei giorni passati. Ecco, abbiamo concluso, amici dei pesci, come anche per tutti gli altri che abbiamo elencato, è stata una faticaccia. Fai un grido alla Spartacus.
0: Hai surato veramente. Comunque, dobbiamo tra un poco la canzone a Papareddo. Per il momento, invece, Andrea Z con Te penso e te voglio.

0: Lo sai una cosa, caro amico mio?
1: Sì, devo salutare
0: l'amica Lia.
1: Lia.
0: Che quest'estate non è stata tanto bene, oh, quindi auguri alla nostra cara amica Lia. Ti dispiace?
1: Ma una persona che non sta bene ti dispiace? È normale. No. Poi se muore, dico, tu parliamo di persone in generale. La persona dispiace quando sta male.
0: Capita. Ogni tanto uno. Com'è che tu ogni tanto stai male sempre?
1: Quindi la persona si deve ricordare.
0: Sta sempre male. Quindi
1: È una cosa perenne, non ci possiamo fare nulla. E quindi ecco. Intanto è finito il conto alla rovescia.
0: Di cosa?
1: Come di cosa? Stiamo parlando poco fa. Dell'evento della sagra.
0: Ormai ecco. quella della Fiera dei Morti l'abbiamo conclusa, vero?
1: Sì.
0: Si farà alla piscina di Nessima, no? Nel Cisco
1: Vicino. Vicino alla piscina. Abbiamo definito. Preparatevi.
0: Allora, già dico una cosa, scusami.
1: Sì, prego.
0: Già si pensa alla Fiera dei Morti, ancora siamo a settembre.
1: Vero?
0: La Fiera dei Morti non è a novembre?
1: Sì, ma bisogna anche prepararsi.
0: Le palle già ce le hai?
1: Per fare cosa?
0: Natale. Perché dopo agosto pensa a Natale.
1: Sì.
0: Anche quello.
1: C'ho anche l'uovo.
0: L'uovo di Pasqua.
1: Scusa, anche quello lo mettiamo dietro. Inizia praticamente questa bellissima sagra. La sagra dell'anno perché è uno street food siciliano più apprezzato di sempre, ovvero sia l'arancino. Quello proprio piramidale.
0: E poi sai da dove si inizia a mangiare l'arancino?
1: Dimmelo tu.
0: Dal culo.
1: Bravo.
0: Non
1: hai detto
0: dalla
1: bene.
0: Piramide.
1: Esatto.
0: Che
1: esatto.
0: Noi generalmente iniziamo dalla piramide,
1: si
0: dalla
1: deve
0: punta.
1: Si capovolge
0: e cominciamo a
1: scattare. Esatto. Fino alla fine.
0: Alla fine togli il dito perché poi c'è una
1: suola. E pure la carta. Ecco, quindi dove potete andare? Il 10, l'11, 12, il 13 settembre, ovvero sia a partire da oggi, in piazza Giovanni XXIII a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, Catania.
0: Quindi abbiamo Ficarazzi Palermo e Ficarazzi Catania.
1: Abbiamo anche la sagra contemporaneamente a Ficarazzi in provincia di Palermo, nelle stesse date, a partire dal 13, dal 10 fino al 13. Cosa abbiamo di bello da vedere a Ficarazzi in queste serate?
0: Quale Ficarazzi?
1: Ficarazzi di Catania. Abbiamo da seguire, ad esempio, stasera l'esibizione delle scuole da ballo, domani sera la discoteca sotto le stelle, e sabato 12 settembre un concerto di un gruppo, lo possiamo dire, si chiamano i Celentadri.
0: Celentadri?
1: Sì, cantano solo celentano.
0: Celentate.
1: Ecco. Okay. E poi domenica serata finale con danza e folklore ed esibizione delle scuole di danza.
0: Benissimo.
1: Questo a Ficarazzi. Poi per quanto riguarda tutte le altre sagre che inizieranno domani,
0: ne parleremo poi.
1: Bravo.
0: Allora, intanto vi facciamo ascoltare una canzone di Fabian e poi Sebastiano Toro lo mettiamo dopo la pubblicità. Sei d'accordo?
1: Benissimo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Bene, bene.
1: Una bella interpretazione di questa canzone. Sì. L'originale, ti sì, devo dire, sì, che la canta Domenico Rufino. È una delle tante canzoni originali che se vuoi io te la posso anche. Che se vuoi io te la posso. Che io se vuoi io anche te la posso. Che se vuoi. Quella qua, qua.
0: È uguale. Bravo, bravo.
1: È una fotocopia.
0: Bravo,
1: la fotocopia che è una fotografia, che è una fotocopia. Basta.
0: È uguale, è uguale. Allora, abbiamo ascoltato questa canzone di Sebitoro.
1: E Taccarezzo.
0: E Taccarezzo, ricordiamo.
1: Ricordiamo che avanziamo la carriera.
0: Sì, non ce la vuole offrire, non so perché. Tu che dici?
1: Ma ha mandato un messaggio.
0: Riusciranno i nostri eroi.
1: Ha mandato un messaggio, tu hai detto bastardone, no. Pago sempre io.
0: Ma perché è sempre così volgare?
1: Così ha già detto. Così.
0: Lui ha detto che paga sempre. Ma non è vero comunque. Perché lo dice se non è vero? Allora, noi abbiamo dimenticato una sagra importante che è già in corso dal 5 sì. settembre.
1: E bravo, che si bravo, prolungherà dietro la porta.
0: E proprio dietro la porta si prolungherà fino al 13, quindi fino a domenica, dal 5 al 13 settembre. Parlo della Sagra del Pesce e Festa della Madonna di Ognina a Catania.
1: C'è la Sagra del Pesce, la Madonna.
0: E questo bellissimo borgo marinaro di Ognina che tutti conosciamo, anche,
1: certo,
0: anche
1: certo.
0: È conosciuto anche in tutto il mondo.
1: Certo,
0: e quindi
1: certo.
0: Queste serate diciamo sono organizzate al meglio per quanto riguarda gli eventi gastronomici legati al pesce.
1: A te piace lo sgombro?
0: Tutto piace, tutto, sgombro, non sgombro, rimango, non rimango.
1: Sgombro o lo sgombro?
0: Ah, sgombro!
1: Stai sgomberando? Sgomberà, sgombra.
0: Il pesce che ti piace di più?
1: E me? Come pesce? Sì.
0: Un crostaceo?
1: No, il sì. Crostaceo, beh, pesce...
0: È un'altra cosa,
1: Il pesce, un pesce che c'è in questo periodo, il capone.
0: Il capone.
1: Bollito. Con il limone.
0: Ti piace quello?
1: Sì, mi piace, il capone mi piace.
0: È una bella...
1: Io non sono un mangione di pesce, però il capone mi piace.
0: Ti piace?
1: Okay. Esatto.
0: Allora,
1: io il pesce lo mangio al ristorante quando me lo pagano.
0: Ah,
1: perché hai aia?
0: Sfruttatore di pesciolini.
1: Non è vero.
0: Ecco. Noi adesso andiamo un po' in musica e ci saluteremo dopo.
1: Vuoi andare in musica?
0: Andiamo in musica e ci salutiamo dopo.
1: Se tu vuoi andare in musica, noi andiamo in musica.
0: Così abbiamo modo di salutarci insieme all'annuncio della giornata mondiale di oggi.
1: Bravo.
0: A dopo.
1: A dopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Perché quella fa? Senza te non posso stare perché tu mi appartieni. Perché tu non mi appartieni perché tu mi appartieni.
4: Francesco, meno male che abbiamo concluso. Vivi. Di chi è questo?
3: Sono le 9.50, sarà di Mary.
4: Ok.
3: Sono allora, le 9.55.
4: È arrivato il momento. Sì.
3: Questo formaggio tu non te lo puoi mettere?
4: No, perché manca qualcosa.
3: Manca qualcosa.
4: Sì, lo so.
3: Manca qualcosa.
4: Ma neanche tu comunque.
3: Vabbè, ma tu pensa per te, perché devi pensare a me?
4: Perché così, perché diciamo che anche per te non è
3: vado avanti.
4: Abbinato.
3: Vado
4: allora, abbiamo detto che avremmo concluso con
3: la giornata mondiale.
4: Ma la bella di successo l'abbiamo detta, sì, vero?
3: Certo che l'abbiamo detta, la bella di successo.
4: Invece è arrivato il momento della giornata mondiale. Questa è una cosa seria, ragazzi. Ragazzi e ragazze, è
3: uomini
4: una cosa seria.
3: E donne,
4: è una cosa seria.
3: E femmine,
4: soprattutto per i giovani.
3: Giovani.
4: Per i giovani dai 15 ai 29 anni.
3: Sì.
4: Attenzione.
3: Troppi.
4: Il 10 settembre, la giornata di oggi, si celebra la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promossa dalla OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. E cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che nei giovani tra i 15 e i 29 anni il suicidio rappresenta la terza causa di morte dopo gli incidenti stradali e i tumori. Nei maschi invece rappresenta la seconda. Quindi è importante prevenire questi atti autolesivi e i tentativi di suicidio tra bambini, adolescenti e giovani. Quindi significa innanzitutto intervenire prima che la sofferenza diventi emergenza.
3: Bene, e con questo noi abbiamo concluso il nostro appuntamento del giovedì 10 di settembre. Domani ancora saremo qui puntuale, Vittorio, tutte le mattine alle 8:05. Io sento.
4: Non scappa, puntualissimo.
3: E niente, tra poco Milena, poi ci sarà Mary Milano, eccetera.
4: Etici.
3: Vi auguriamo una buona giornata e senza te non posso stare perché tu mi appartieni.
4: domani.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 10 in punto.
3: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nei primi 7 mesi dell'anno, la provincia di Catania ha registrato 5 vittime sul lavoro, inserendosi in una Sicilia che l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering colloca in zona rossa. Un quadro allarmante emerge dall'ispezione richiesta dal DASOE sulla rete del 118 nel bacino che comprende Catania, Ragusa e Siracusa. Tra le criticità segnalate figurano un numero elevato di mezzi guasti ogni giorno, ambulanze ferme a lungo nei pronto soccorso e una generale carenza di autisti e soccorritori. La scorsa notte, in una traversa di via Plebiscito a Catania, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. A dare l'allarme sono state le forze dell'ordine dopo la segnalazione di un ospite di una struttura ricettiva della zona, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi scientifici. Restando nel centro storico etneo, in Vico delle Mandre, si è verificata un'altra sparatoria notturna in cui diversi proiettili hanno colpito e danneggiato alcune automobili in sosta, senza fortunatamente provocare feriti. Un ristoratore è stato aggredito e ferito nei pressi della sua villa da due persone che si erano appostate per derubarlo dell'incasso, un episodio su cui si concentrano le indagini. Nel panorama artistico, la pittura odeporica di Stefano Donato racconta un percorso che dalla Sicilia ha condotto l'artista a Roma, tra importanti gallerie d'arte e collaborazioni scenografiche con grandi registi del cinema italiano. A Palermo, il prossimo 20 settembre, Palazzo De Gregorio aprirà le porte al nuovo spazio multifunzionale intitolato Ai Magazzini, un luogo destinato ad accogliere arte, musica, enogastronomia e attività di networking. Per lo sport, il Catania guarda avanti con prudenza dopo la vittoria ottenuta contro il Cosenza, un successo che restituisce entusiasmo, ma che, come sottolinea il lavoro del tecnico Emilio Longo dopo appena 3 giornate, richiede continuità e attenzione per affrontare la lunga rincorsa in classifica. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da ampi e schiarite spazi assolati in Sicilia, il tutto con temperature massime che tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 32-34 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: C'è e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani su Bella Radio TV.
8: Bella.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
15: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano su Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

0: questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Buongiorno bella gente, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 10 di settembre del 2026, sono le 10:25. In questo istante ci siamo, comincia da questo momento il mio appuntamento insieme a voi. Insieme a voi che siete come sempre i protagonisti di queste mattinate insieme, di questi buongiorno, così per stare insieme due ore in compagnia, ci facciamo compagnia da ambo le parti e come sempre durante il mio appuntamento le vostre telefonate, i vostri messaggini, non solo, ma ci sarà anche qualche curiosità, qualcosa insomma da raccontare qua e là, e vedremo un po' di fare anche qualche sondaggino. Allora bella gente, belli, belli, popolo di Bella Radio, canzoni napoletane, cominciamo con una canzone qui su Bella Radio, è la musica che comanda, quella bella, quella vera, quella che vi proponiamo tutti i giorni, ma soprattutto la canzone napoletana.

0: E quando si comincia così con queste voci, come quella di Rosario Miraggio, con una di queste canzoni, come quella che abbiamo appena ascoltato, cosa c'è di più bello per dare il buongiorno a tutti voi belli, ci riempie veramente l'anima di cose bellissime. Intanto potete inviare i vostri messaggini sul 388 8292 885, che è il nostro numerino telefonico qui su Bella Radio Canzoni Napoletane. Potete inviare i vostri messaggi sul 388 8292 885. Questa mattina fino a mezzogiorno ci sono io, mi raccomando, non mandateli dopo, perché poi insomma non ci sarò più. Oppure se volete, se preferite, potete anche chiamare lo 095 87 39 658. Chiamate e vi risponderò in diretta live, potete dire quello che volete o quasi, insomma. Vabbè, allora, bella gente, sentiamo un po', insomma, chi ci sta al telefono, perché c'è il telefono che squilla già da un bel po'. Chi c'è dall'altro lato? Chi c'è dall'altro lato? Pronto?
1: Buongiorno, Milena.
0: Eccola, vabbè, Steffi, ciao cara.
1: Come va?
0: Ciao, ciao, ciao, qui tutto bene, Steffi. Meravigliosamente bene, Steffi, tu come stai? Va tutto bene? Ok, allora.
1: Allora saluto Gian Piero Napoli.
0: Sì. Ma lo conosci tu, Gian Piero? Lo conosci?
1: Napoli?
0: Sì, lo conosci Gian Piero?
1: No, io mi ha preso il pesce, ma è troppo buono.
0: Ah, ecco, tuo marito va a comprare il pesce da Gian Piero alla Napoli Fish.
1: Sì, sì.
0: Bravi, così si fa.
1: La quota ha preso il coso per la pasta.
0: Ecco, ha preso tutto, diciamo, il menù completo.
1: Sì, sì.
0: La pasta, ecco, il secondo, bravi, così si fa.
1: Il salvo, ma è troppo buono.
0: È buonissimo, è tutto molto buono.
1: Ma
0: vero.
1: Sì, tutto, ma la meri.
0: Ecco, e poi salutiamo Santina, perché è lei che cucina, Santina,
1: sì,
0: la brava Santina,
1: sì,
0: che è una bravissima cuoca, dobbiamo fare
1: ma
0: complimenti.
1: Il 26 d'agosto ci ha dato lei.
0: Ah, sì, ok. Vabbè, vai quando vuoi, anche,
1: sì, sì,
0: anche tutti i giorni. Va bene, allora dimmi.
1: Sta cucinando, se mette il pesce, sta cucinando, a posto di buttare la casa, è già pronto.
0: Certo, certo, così.
1: No,
0: vai a comprare tutto pronto. Allora,
1: sì, sì,
0: dimmi tutto.
1: Allora, sono tutti voi, mi ringrazio grandissimo.
0: Sì.
1: Per ascoltare Antonio Candata, Il nostro amore.
0: Oh, va bene, d'accordo. Ti saluto. Ciao bella, ciao ciao ciao ciao. Salutiamo Steffi, andiamo avanti. 095 87 39 658, per chi vuole parlare in diretta con me.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Antonio Cannata con Il nostro amore, la canzone che mi ha richiesto Giusy qui su Bella Radio. Ancora benvenuti, Bella Radio, canzoni napoletane. E quella che vi piace, quella che vi tiene compagnia ogni giorno, e ogni giorno ci siamo poi anche noi a tenervi compagnia con le nostre voci, qui dietro i microfoni, a darvi il buongiorno, il benvenuto. Pronto? Ecco, altra telefonata al nostro numerino. Ciao Francesco.
1: Ah, ma basta, grazie per ascoltarmi.
0: Come stai, Francesco?
1: Bene, bene.
0: Ecco, allora, carissimo Francesco, cosa hai fatto tutta l'estate? Perché ancora non ne abbiamo parlato, hai fatto di bello? Tutta l'estate, insomma, ancora siamo in estate, però per tutto il mese d'agosto è quello che è mancato, no? Non ci siamo sentiti, non ci siamo parlati il mese d'agosto, cosa hai fatto?
1: Però ci siamo visti l'ultima
0: è vero, ci siamo incontrati qualche giorno fa, ma tu cosa hai fatto tutto il mese d'agosto?
1: A mare, in piscina.
0: Bravo.
1: E niente, poi sono stato in piazza palestro.
0: Va bene, insomma, in giro per la città, qua e là. Quando c'era qualche evento, qualche festicciola, qualcosa. Con la musica, sempre la musica nel cuore. Va bene, dimmi tutto, Francescuccio.
1: I salutini l'ho fatto su WhatsApp. Io voglio ascoltare solo la canzone di Mauro Nardi, Mare Nazionale.
0: Oh, bello! Qual è?
1: Quella fa già vista via caracciola. Ora l'ho ascoltata. E Mauro Nardi, il Mare Nazionale. Ora l'ho ascoltata, quella lecca sta.
0: Vabbè, ho capito, però insomma non è che spunti così all'improvviso.
1: Non me lo ricordo il titolo, Antonina, non me lo ricordo.
0: Vabbè, e comunque è insieme a lei. E Mauro Nardi insieme a Maria, cioè, per caso il titolo è Frannuie? Frannuie? È questo? Frannuie?
1: Sì.
0: va bene, adesso te la faccio sentire e ti mando un salutone grande.
1: Avanti. I saluti l'ho fatto su WhatsApp, no qua.
0: Ah, l'hai fatto su WhatsApp, ma allora li facciamo ascoltare insieme. Aspetta, che fai? Dove vai? Stai lì.
2: Buongiorno, mi avete tunna.
1: Ho sbagliato il messaggio vocale.
0: Aspetta.
3: Ciao, sono io. Amore mio, se sta dormendo mi dispiace, metto giù. Dimmi cos'hai. Sei stata tutta zitta tutto il tempo in pizzeria. Buongiorno.
0: Va bene.
3: Buongiorno,
0: ciao
3: a tutti. Buon giovedì. Saluto a Napoli Fish. Poi saluto la panineria Russo. Saluto.
0: A chi saluti?
3: La mia stella. Stefania Annino.
0: Vabbè. Va bene, ciao Francesco.
1: Ciao, ci sentiamo.
0: Francesco, ci sentiamo, va bene.
1: Ciao.
0: Senti, qual è la canzone che mi hai richiesto? Vabbè, sì, ha chiuso. Va bene, dai, io intanto vado subito in pubblicità e poi rientriamo con la canzone che ci ha richiesto Francesco. Qui su Bella Radio, a tra poco.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: Ancora insieme fino a mezzogiorno. E allora diciamo pronto con chi parlo? Pronto ci sei, pronto ci sei, ti sento.
1: Ah, buongiorno Melena, buongiorno.
0: Buongiorno a te, abbiamo Pippo da Palagonia. Benvenuto Pippo.
1: Sono l'Antonino, da Coppa di Martello non si capisce niente. E ci ho detto, me ne vado a casa e sto più tranquillo per parlare con la radio bella.
0: Perché? Basta, che è successo?
1: Sì, si è arrabbiato di mattina questo ragazzo.
0: Ma chi è Antonio?
1: Sì, da Coppa di Martello nelle macchine è arrabbiato.
0: È arrabbiato, sta distruggendo qualche auto, che sta facendo?
1: Sta facendo qua.
0: Ma che fa? Fa il carrozziere o fa il meccanico? Cosa fa?
1: Fa il carrozziere, io lo chiamo.
0: Fa il carrozziere, capito?
1: A Catania come ci dicono, spaccia carrozze.
0: No, io vabbè, non lo so, comunque vabbè, carrozziere, dai, spaccia carrozze forse è un'altra cosa.
1: Andando salutiamo a tutti gli amici perché ieri non c'è stato il tempo, piazza, ma non
0: certo.
1: Si è sentita in questi giorni.
0: No, non si è sentita, Bidazza. Dorotea, dove sei? Cosa fai? Dorotea, fatti sentire, buongiorno.
1: Ora piano piano penso che si riprendono perché c'è stato.
0: Certo, certo, ha voglia.
1: Ti vuoi mettere una galletta? Mi dà fastidio se mi tocchi.
0: Mi dà fastidio se mi tocchi?
1: No, è solo mi dà fastidio il titolo, poi se mi tocchi.
0: Ah. Vabbè, quello non si sa se ti dà fastidio.
1: Ah, ieri te lo devo dire, qua abbiamo avuto un disguido, sono molto.
0: Aspetta, che avete avuto?
1: Un disguido, due ragazzi sono tamponati in un muro, sono morti due ragazzi giovani di 20 anni. Prima ora è stato dopo il Ferragosto.
0: E insomma, notizia triste,
1: Qua è stato spazio in tre paesi.
0: Notizia triste, veramente.
1: Salvato, erano quattro, uno si è salvato, uno è ancora in coma con le macchine, con le macchine. Perciò, non si sa se è ancora questo qua che è fuori pericolo o no,
0: è certo, voglia. Vabbè, sono cose che insomma dispiacciono veramente tantissimo.
1: La cosa più brutta è stata quelle di dietro, sono morti due di dietro, quelle davanti uno è ancora in coma e l'altro si è salvato.
0: Ho capito. Vabbè, senti, purtroppo
1: giovani, io mando un annuncio, un appello per questi giovani.
0: Sì, facciamo un annuncio.
1: Sono
0: dai.
1: Stato anch'io, io sono stato un tipo movimentato con la moto, però divertiamoci, la vita è bella, divertiamoci interessantemente.
0: Divertiamoci ma non eccediamo con le velocità, ma facciamo anche attenzione ai segnali stradali, a non imboccare sensi vietati, a non prendere strada dove si rischia, camminare sempre col casco. Facciamo un appello a tutti, sia a quelli che portano le moto, ai motociclisti, che anche a quelli che agli automobilisti, perché a volte anche non è colpa del motociclista, ma è colpa dell'automobilista che arriva addosso anche a chi sta su due ruote.
1: Sono cose brutte, perché ci sono stato anch'io giovane e lo so cosa significa avere una moto, camminare, fare.
0: Diciamo che bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si guida. A non usare cellulari, a non chiacchierare al telefono col cellulare.
1: Anche,
0: ci sono.
1: Anche un'altra cosa che voglio dire. Non ho...
0: Sì.
1: Perché uno beve qualche cosa, io da ragazzo.
0: Esatto, evitare l'alcol.
1: Però non si deve mettere nella guida quando uno si beve un compleanno,
0: sì.
1: Una festa, qualche cosa in più.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te, perché poi insomma accadono delle cose veramente brutte.
1: Siamo stati tutti giovani, perciò lo sappiamo.
0: Esatto, perdere la vita è un attimo, sono due secondi, non ci vuole niente, quindi pensateci, fate attenzione tutti, facciamo attenzione tutti.
1: Anche che si diverte uno, non si mette alla guida, si mette un'altra persona.
0: Certo,
1: casa,
0: assolutamente,
1: no.
0: Va bene, l'abbiamo detto.
1: Ciao Milena, ciao.
0: Va bene, ok, ti saluto, ciao, alla prossima. Sì, d'accordo, quando sicuramente si farà vedere. Va bene, ciao, alla prossima. Ed intanto 095 87 39 658. per quello che riguarda le vostre telefonate, potete farlo. Tra poco arriva Gianni Celeste, perché mi ha chiamato Giusy da Catania. Ciao Giusy, buona giornata a te mia cara, so che sei sempre in ascolto della nostra emittente, bella radio, canzoni napoletane come sempre, forever. Piccolo spazio pubblicitario e dopo arriva Gianni Celeste, tutto per te. Ma anche per la famiglia Patanè, ecco, salutiamo gli amici di Sciacca, tutta la famiglia lobbistica della ceramica di Sciacca soprattutto. Ciao cara Luciana, ciao cara, saluto anche tuo marito Vincenzo, saluto anche Rossella, un bacione grande a tutta la vostra bella famiglia.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua bella estate.

0: La voce di Gianni Celeste con Donna qui su Bella Radio quando sono esattamente le 11. Ecco, sono le 11, tra poco insomma darò così qualche notizia, qualcosa di simpatico. Vediamo un po'... di leggere qualche messaggino. Buongiorno bella dottoressa, saluto lei, la signora Santina, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish, bella Stella, Salvuccio Mavilla, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, lo zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni. Grazie dottoressa, buon proseguimento, un bacio, puoi mettere un bel brano della Mili, ti ringrazio, di chi? Della Milani? Della Milani, sicuramente, sì. Tra poco ti faccio sentire un bel brano della Milani, d'accordo, va? Tra non moltissimo, tra l'altro c'è la nuova uscita, la nuova uscita del nuovo brano, ormai diciamo è pronto, stiamo attendendo il video. Vediamo un po' quest'altro messaggino, anzi sentiamo questo messaggino, dai, ascoltiamolo insieme.
1: Bella, buongiorno, ho ascoltato il messaggio di poco fa di Steffi, ricambiamo pure noi, ti ringrazio come sempre delle belle parole che hai detto nei miei confronti, un bacione e buona giornata. Al solito io ho un brano di Gigi, se puoi saluto tutti quelli che saluto tutti i giorni, e un bacione per mio marito Peppe Farina, grazie
0: come sempre, ciao bella, salutiamo la nostra Santina e tutta la Napoli Fish che si fanno sentire sempre tutti i giorni. Sentiamo quest'altro, dai, c'è un altro messaggino vocale, ascoltiamolo insieme.
2: Una bella radio TV, sono Maria da Vachino.
0: Ciao Maria,
2: sto facendo Gianni Celeste, Milenuccia, fammi un'altra canzone a piacere vostro d'amore, ok? Perché già Gianni Celeste lo sto seguendo, sì. Io avevo messo Gianni Celeste, tu sei unica, e mi fa un'altra canzone, ok?
0: Va bene.
2: Ciao, a presto, bacioni.
0: Ciao bella Maria da Pachino, tra poco, va bene? Intanto, piccolo spazio pubblicitario, insomma abbiamo anche il meteo e poi dopo si rientra con una canzone bellissima. Canzone che tra l'altro mi ha richiesto Pippo da Palagonia, me dà fastidio, Natale Galletta, subito dopo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Sono le 11:05.
11: Bella Radio. Bella
10: Radio. Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da ampi e schiarite spazi assolati in Sicilia, il tutto con temperature massime che tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 32-34 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Natale Galletta, ancora benvenuti, ancora ben trovati a tutti belli. Allora, diciamo pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Che rumore, come mai?
0: Oh, abbiamo Nino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Nino, come stai Nino?
1: Io bene.
0: Oh. Tutto bene, io benissimo, anche perché insomma dopo il mare, dopo le vacanze, dopo aver staccato la spina, sono bella carica ora, no?
1: Certo, ci mancherebbe. Tu sei carica sempre, però a maggior
0: ci si sente, ci rilassata. Si sente, ecco, un attimino un po' più carichi di prima, rispetto a prima si sta meglio. Allora ci vuole, una volta l'anno ci vuole, dai, ce lo dobbiamo godere, tra l'altro noi insomma con questo bel mare che abbiamo, con queste insomma stagioni così torride, abbiamo bisogno, no, di rinfrescarci in acqua.
1: Ma sicuramente poi con questo caldo, mamma mia.
0: Infatti. Va bene, senti, invece
1: ho
0: tu.
1: Ho chiamato solo per dirti bentornata.
0: Grazie, come sempre.
1: Di coppe,
0: poi hai risolto poi quel problema per il posteggio? Mi pare che insomma dovevi chiamare qualcuno per il posteggio delle auto, eccetera. L'autorimessa, ci sei riuscito?
1: Sì, no, quando mi serve poi io mi sono segnato il numero e quant'altro.
0: Ok, va bene.
1: Devo andare.
0: Perfetto.
1: Non mi va a disturbare sempre gli amici, non male.
0: Va bene, d'accordo.
1: Una volta va bene, ma una volta sì, una volta sempre.
0: Certo, no, vabbè, volevo sapere se avevi risolto, ok.
1: Sì,
0: okay.
1: No, grazie.
0: Va bene.
1: Poi qualche giorno ci facciamo una bella chiacchierata, qualche polemica, facciamo che io sono l'indignato.
0: Ah, sei l'indignato. Vuoi dire qualcosa?
1: No, oggi no, perché sono fatto di fretta. Poi qualche giorno facciamo.
0: Va bene, d'accordo, okay. Sono qui.
1: Va bene.
0: Sono qui. Buona sempre.
1: Giornata. Ora chiamo Giovanni e ti saluto sempre. Mi dice, chiamo, quando la sento salutala.
0: Guarda, gli devi dire che lo saluto veramente con un grande abbraccio, perché veramente è da tanto tempo che non ci vediamo.
1: Va bene.
0: Io con lui è da tanto tempo che non ci vediamo, veramente. Ok?
1: Va bene.
0: Un grande abbraccio,
1: ciao Nino, ciao caro.
0: Va bene, devo salutare chi ha mandato un messaggino. Allora va bene anche questa, ok, sicuramente per Christian arriva un saluto da parte della moglie, tra poco facciamo, diciamo, sì, tra poco un attimino perché qui è andato via tutto. Allora dicevo che per Christian c'è un messaggino da parte della moglie. C'è una bella dedica, lei voleva dedicare la canzone di Nino Fiorello, ti amo, quindi tra poco arriva Nino Fiorello con ti amo tutta per Christian, da parte della sua bella mogliettina.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare

0: Ian da parte della moglie, ti amo Nino Fiorello. Ecco, ah, ti amo, ho sbagliato. Oh, era Nino Fiorello. Vabbè, era un'altra la canzone, ho sbagliato. Ho sbagliato canzone io. E vabbè, insomma, coltiamo perché ce ne sono tante. Forse era Lo sai ti amo, forse era questa. Lo sai ti amo, vorrei dirti ti amo, insomma qualcosa del genere. Lo sai ti amo, forse era Lo sai ti amo. Ecco, vabbè, ci rifaremo domani, va bene? Ci rifaremo domani, dai, intanto c'era un ti amo. Per cui va bene così, per Christian, insomma, tua moglie voleva dirti che ti ama e quindi lo abbiamo fatto, ok? Anzi, facciamo così, guarda, domani mi mandi un messaggino così me lo ricordi, e così domani facciamo quest'altra dedicuccia, va bene? Ciao cara, intanto vediamo chi è quest'altro messaggino, chi lo manda... sentiamolo insieme, dai, vediamo se riusciamo ad aprirlo. 3, 2, 1, via, sentiamo se è quello che penso io.
1: Buongiorno bigazza, buongiorno. Io non ci sono stata neppure, ho avuto un po' di problemucce. Bentornato, sto ascoltando Annino, saluto Francesco della Svizzera, a Stefi, signora Sara, a tutti quanti, bentornata. C'è tu che ci vuole. Poi scusa stati che stiamo passando. Una bella canzone, bigiazza, una bella canzone, se ce la puoi mettere, noi Viccheretti.
0: Va bene, ciao bella, salutiamo anche la nostra

0: Dorotea.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nicchimento con Esageratamente qui su Bella Radio. Benvenuti, bentrovati. Buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane qui. Oggi, anche oggi ci siamo, vediamo un po', ecco qua, va bene. Abbiamo un sacco di richieste ancora da fare, un sacco di richieste, ma dico io ci arriverò, sì che ci arriverò. Intanto saluto Grazia, che ha mandato il suo messaggino con un bacio speciale per il suo Paracchi, al quale vuole dedicare Giuseppe Attanasio con pronto amore, ecco. E poi abbiamo quest'altro di messaggino, questo qui, vocale, che se non sbaglio è sempre lui.
1: Ciao Antonella, ti auguro buon pranzo e voglio fare tantissimi auguri a Ciro Marra, che ha fatto 22 anni.
0: Tanti auguri.
1: Me lo fai ascoltare.
0: Auguri Ciro, okay? Auguri.
1: Ciao, buon pranzo a tutti.
0: E questa è la canzone che invece io ho scelto per Santina.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
0: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Non so se eccomi qua. Dicevo, bella gente. Vi ricordo i numerini telefonici 095 87 39 658, per chiamare in diretta, 388 8292 885, invece per i vostri messaggini su WhatsApp. Abbiamo ascoltato la voce di Fabian, il titolo della canzone era Una femmina importante. Adesso invece arriva Luciano Colombrita, Tu sia femmina mia.

0: sia femmina mia, Luciano Colombrita, quando sono esattamente le 11:38 qui su Bella Radio, canzoni napoletane. Ecco, vabbè, è arrivato il momento così di fare qualcosa di simpatico. Vediamo un po', il gelato del tuo segno zodiacale, vediamo quali sono i gelati dei nostri segni zodiacali. Andiamole a scoprire uno per uno. Ecco, ogni segno zodiacale ha il suo gusto perfetto. Allora, vediamo un po' se corrisponde esattamente a quelli che sono i vostri gusti perfetti. Il gelato dell'Ariete è al peperoncino, praticamente piccante. È vero? Per quanto riguarda il Toro, invece, il gusto è il pistacchio. Puro e cremoso. E invece per quello che riguarda il Gemelli, metà e metà, come la tua anima. È vero che la vostra anima è doppia, così, la tua doppia anima, metà e metà, quindi insomma, gelato doppio gusto. Per quello che riguarda invece il Cancro, panna e biscotto, dolce e nostalgico. Siete così voi del Cancro? Il Leone invece, caramello salato, è un tocco d'oro. Ma quello che riguarda il Leone, insomma, sì, corrisponde. Anche perché, insomma, c'è una persona molto vicina a me che è del segno del Leone e veramente ama caramello salato. Vergine invece ama lo yogurt fresco e leggero. E poi abbiamo la Bilancia, frutti di bosco, elegante e armonioso. Per quanto riguarda lo Scorpione, il gelato, il gusto del gelato dello Scorpione è cioccolato fondente, intenso e misterioso. E poi andiamo avanti col Sagittario. Il gusto del Sagittario è mango tropicale, esotico e avventuroso. E poi abbiamo il Capricorno, caffè classico e determinato. Ma quando mai? A me il gelato al caffè non è che mi piaccia. No, non lo so, questo non mi corrisponde. Acquario invece, gusto strano e blu, ecco, unico come te. E poi abbiamo il Pesci, vediamo, zucchero filato, sognante e dolcissimo. Vabbè, questi sono i gusti che hanno abbinato, vabbè, solo per una questione di, come dire, carattere, eccetera. Questi sono gli abbinamenti del gelato del tuo segno zodiacale.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Ed era la voce di Pino Valentino con un T'ha già perdere. Allora, curiosità che arrivano dagli Stati Uniti. Pensate un po', però, delle cose belle, insomma, che accadono così a chi magari nel proprio cuore tiene un desiderio da esaudire, no? Qualcosa che magari, insomma, avete perso, che volete ritrovare, poi all'improvviso ritrovate questi desideri che insomma si avverano dopo tanto tempo. Pensate un po', il figlio ha ritrovato la fede del padre dopo 50 anni, ecco, che aveva perso nel proprio giardino. A volte, insomma, uno magari fa delle cose, dei lavori in casa e perde all'improvviso qualcosa a cui tiene tantissimo e non la ritrova più. Dice: ma se io ero qui, come faccio, insomma, a ritrovarla questa fede che è stata cercata e ritrovata poi dopo tanto tempo? È qualcosa di veramente di bello. E il papà nel frattempo, insomma, pare che è venuto a mancare, però ha lasciato questo desiderio così da esaudire. Gliel'ha detto al figlio, aveva espresso, insomma, prima di morire, questo desiderio, appunto, di ritrovare questo anello, di recuperare questa fede, fede nuziale. E quindi il figlio l'ha cercato, ricercato, insomma, grazie a un metal detector. Pensate un po', poi dopo tanti anni, insomma, grazie a un metal detector un attimino un po' più sofisticato, l'ha ritrovato. Oh! Penso che è rimasto veramente stupito. È stata una svolta, come si suol dire, decisiva, no? Quella, una cosa bellissima e stupenda, ed è riuscito ad esaudire il desiderio del papà che ha espresso prima di morire. Vabbè, sono cose belle, no? Che magari uno non si aspetta. Ma quanti di voi, insomma, c'erano delle cose che non si aspettavano e poi all'improvviso invece sono riuscite bene, sono andate a buon fine, chissà quante volte, no? Bisogna sempre sperare, mai disperare. Questo perché? Per dire questo, che mai disperare nella vita, bisogna sempre sperare, perché le cose, i desideri poi magari all'improvviso si esaudiscono. Io adesso vado in musica, voglio accontentare l'amica Dorotea che mi ha richiesto Noi Chiareggi, però subito dopo la pubblicità. Va bene, Dorotea, tu cosa desideri, Dorotea? Magari si avvera, esprime un desiderio.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

E allora, visto che ancora siamo in estate, estate calda, estate da vivere ancora anche al mare, no? Com'è il tuo segno zodiacale in spiaggia? Andiamo a scoprire. Magari insomma vi rivedete, no? Ad esempio l'Ariete in spiaggia organizza subito una partita a racchettoni, è vero sta cosa. Mentre invece il Toro arriva in spiaggia con borsa frigo piena e pensa già al pranzo. Vediamo un po', il Gemelli dopo 10 minuti sta già facendo amicizia con qualcuno. E poi abbiamo il Cancro che controlla continuamente che tutti stiano bene. Il Leone invece trova sempre il punto migliore della spiaggia e si fa notare. Vediamo un po', scopriamo il Vergine. Il segno Vergine, asciugamano perfettamente dritto, tutto in ordine. Ecco, la Bilancia fa 1000 foto prima di entrare in acqua. Oh, Scorpione sembra tranquillo, ma osserva tutto e tutti. Il Sagittario invece dopo poco propone pedalò, snorkeling e un'avventura. Capricorno dice di rilassarsi, ma risponde comunque alle mail. Acquario ha sempre un accessorio strano che tutti gli chiedono dove abbia trovato. Mentre invece il Pesci resterebbe per ore a guardare il mare. E questi sono i segni zodiacali in spiaggia.

Allora, siamo arrivati veramente alla conclusione di questo mio appuntamento insieme a voi, questo mio appuntamento appunto giornaliero con il Buongiorno Bella Gente su Bella Radio, canzoni napoletane, si conclude qui. Allora, vediamo un po' di salutare anche Melo, che ha mandato un bel messaggio. Ecco, vuole ascoltare Anthony, una canzone di Anthony. Va bene, Melo, chiudiamo con una canzone di Anthony, ok? Ti accontento. Dimmi cosa vuoi ascoltare, te lo faccio sentire. Intanto vorrei salutare anche la nostra bella Lia da Caltanissetta. Buongiorno, Liuccia. Un bacione enorme a Lia che mi ascolta sempre e poi insomma saluto tutti coloro i quali sono sempre collegati qui su Bella Radio, canzoni napoletane tutti i giorni, anche chi non si fa sentire, anche chi non chiama. Chiamo insomma, vabbè, saluto tutti, tutti coloro i quali sono sempre collegati. Va bene, vi mando tanti baci, bacini e bacion. Facciamo ascoltare Sulu Pitè, ok, di Anthony, tutta per Melo, che ha mandato il suo messaggio proprio adesso. Ed intanto vi do appuntamento a domani. Domani è venerdì, come passa in fretta il tempo, eh? Oggi 10, domani 11 settembre, già così presto. Sulu Pitè, Anthony, a domani.

0: bella radio.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e 7 minuti. News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha risposto all'interrogazione parlamentare e alla richiesta di audizione in commissione avanzate dal deputato regionale Santo Primavera in merito agli interventi sul lungomare Pantano, danneggiato dal ciclone Harry, ribadendo che le procedure sono state rispettate. Nei primi 7 mesi del 2026, la provincia di Catania ha registrato 5 vittime sul lavoro, inserendosi in un quadro regionale che vede la Sicilia in zona rossa, secondo l'aggiornamento dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering su dati INAIL. Restando sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, 4 persone hanno perso la vita nella provincia di Messina nello stesso periodo, facendo registrare uno dei dati più alti a livello regionale. Le forze dell'ordine sono intervenute la notte scorsa in una traversa di via Plebiscito, a Catania, dopo che sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in strada, segnalati da un ospite di una struttura ricettiva della zona. A Caltagirone, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di droga, la polizia ha arrestato un giovane che ha tentato di disfarsi di alcune sostanze stupefacenti, buttandole nello scarico del bagno. Sempre a Caltagirone, l'ufficio postale di via Vittorio Emanuele riaprirà al pubblico dopo gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, a conclusione delle operazioni di trasloco. La Filt Sigil di Catania ha firmato un accordo con l'azienda di trasporti e logistica Fratelli di Martino per l'introduzione di un premio di risultato legato a parametri aziendali, destinato al personale viaggiante. Il capoluogo etneo ospiterà la cerimonia del premio, in barra architettura, un appuntamento in cui verranno assegnati i riconoscimenti alle migliori opere candidate tra quelle selezionate in Sicilia, oltre ai premi speciali, alla carriera e a realtà che si sono distinte nel settore. Entrano nel vivo le attività del Rotary, Giarre Riviera, Jonico Etnea, con un calendario di appuntamenti che uniscono la cultura e la letteratura all'impegno sociale per il sostegno a cause benefiche. Dal fronte dei lavoratori forestali, l'UL Sicilia è intervenuta per sottolineare la necessità di superare la logica dell'emergenza, chiedendo l'impiego del personale tutto l'anno per garantire una manutenzione continua del territorio e la prevenzione degli incendi. A Palermo, i lavoratori dell'ospedale civico si sono riuniti in assemblea sindacale per discutere delle criticità legate alla carenza di personale e alle conseguenze sull'erogazione dei servizi ai cittadini. I carabinieri hanno arrestato un 23enne a Floridia, in provincia di Siracusa, dopo aver trovato nella sua abitazione quantitativi di cocaina e hashish, detenuti a fini di spaccio. Nella frazione di Ficarazzi, la tradizionale sagra dell'arancino unisce la promozione gastronomica all'impegno sociale, grazie alla partecipazione del Co.pie e alla campagna di solidarietà collegata. A Monreale, lunedì 14 settembre, verrà inaugurato il ristrutturato plesso scolastico di via Milano a Trappeto, che rappresenta la prima scuola in assoluto, intitolata al missionario laico Biagio Conte. Per lo sport, il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia in qualità di produttore, portando il legame tra il club e il mondo cinematografico sul red carpet della Kermesse Lagunare. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
17: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: La giornata di giovedì sarà caratterizzata da ampi e schiariti spazi assolati in Sicilia, il tutto con temperature massime che tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 32-34 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari localmente fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Come stai?

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination.
7: Posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 11. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi t'arriderà. Pensa sempre a

0: pensavo che si poteva provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 9.

0: Bella compilation, posizione numero 6. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai penura. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quando il tuo cuore ci giova. Mentre aspetta ancora che tu vieni qua, sti pensieri vanno a tutto trova. Voglio tutto quello che tu mi vuoi dare, solamente per me.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Ogni volta che tu vens, o coro mi sastri e poi s'allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutte le guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 4.
2: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Bella Compilation, posizione numero 3.
1: Mary Milani, bomba atomica.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
4: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
5: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
4: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
5: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
4: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
5: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 13 e 59 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha risposto all'interrogazione parlamentare e alla richiesta di audizione in commissione avanzate dal deputato regionale Santo Primavera in merito agli interventi sul lungomare Pantano, danneggiato dal ciclone Harry, ribadendo che le procedure sono state rispettate. Nei primi 7 mesi del 2026, la provincia di Catania ha registrato 5 vittime sul lavoro, inserendosi in un quadro regionale che vede la Sicilia in zona rossa, secondo l'aggiornamento dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering su dati INAIL. Restando sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, 4 persone hanno perso la vita nella provincia di Messina nello stesso periodo, facendo registrare uno dei dati più alti a livello regionale. Le forze dell'ordine sono intervenute la notte scorsa in una traversa di via Plebiscito, a Catania, dopo che sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco in strada, segnalati da un ospite di una struttura ricettiva della zona. A Caltagirone, nel corso di un'operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di droga, la polizia ha arrestato un giovane che ha tentato di disfarsi di alcune sostanze stupefacenti, buttandole nello scarico del bagno. Sempre a Caltagirone, l'ufficio postale di via Vittorio Emanuele riaprirà al pubblico dopo gli interventi di ristrutturazione e ampliamento, a conclusione delle operazioni di trasloco. La Filt Sigil di Catania ha firmato un accordo con l'azienda di trasporti e logistica Fratelli Di Martino per l'introduzione di un premio di risultato legato a parametri aziendali, destinato al personale viaggiante. Il capoluogo etneo ospiterà la cerimonia del premio, in barra architettura, un appuntamento in cui verranno assegnati i riconoscimenti alle migliori opere candidate tra quelle selezionate in Sicilia, oltre ai premi speciali, alla carriera e a realtà che si sono distinte nel settore. Entrano nel vivo le attività del Rotary, Giarre Riviera, Jonico Etnea, con un calendario di appuntamenti che uniscono la cultura e la letteratura all'impegno sociale per il sostegno a cause benefiche. Dal fronte dei lavoratori forestali, l'UL Sicilia è intervenuta per sottolineare la necessità di superare la logica dell'emergenza, chiedendo l'impiego del personale tutto l'anno per garantire una manutenzione continua del territorio e la prevenzione degli incendi. A Palermo, i lavoratori dell'ospedale civico si sono riuniti in assemblea sindacale per discutere delle criticità legate alla carenza di personale e alle conseguenze sull'erogazione dei servizi ai cittadini. I carabinieri hanno arrestato un 23enne a Floridia, in provincia di Siracusa, dopo aver trovato nella sua abitazione quantitativi di cocaina e hashish, detenuti a fini di spaccio. Nella frazione di Ficarazzi, la tradizionale sagra dell'arancino unisce la promozione gastronomica all'impegno sociale, grazie alla partecipazione del Co.pe e alla campagna di solidarietà collegata. A Monreale, lunedì 14 settembre, verrà inaugurato il ristrutturato plesso scolastico di via Milano a Trappeto, che rappresenta la prima scuola in assoluto, intitolata al missionario laico Biagio Conte. Per lo sport, il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha partecipato alla mostra del cinema di Venezia in qualità di produttore, portando il legame tra il club e il mondo cinematografico sul red carpet della Kermesse Lagunare. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ancora una volta ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo su queste zone, con valori intorno ai 30-32 gradi, ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto resterà invariato, ancora una volta non mancheranno delle schiarite, da non escludere solo qualche nuvola di passaggio. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto.

0: di Catania, Miralpis Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpisparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna possa entrare. Sono poche scornose sti cose tu.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Gigi D'Alessio, bellissima.
6: Litigare ancora, dimmi tu che senso ha. Meglio fare quello che ti pare, che mi va. Non è più magico.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai mai, mai mai.

la più bella siamo noi, amore, tutto è migliore. Una storia imprevista, sei meglio così, senza filtri Insta. Oggi come ieri, ieri è già domani, stammi vicino a stringimi le mani.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Bella Radio. Sono le 15 e un minuto.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Tempo stabile e soleggiato in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ancora una volta ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo su queste zone, con valori intorno ai 30-32 gradi, ventilazione a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto resterà invariato, ancora una volta non mancheranno delle schiarite, da non escludere solo qualche nuve di passaggio. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Natale Galletta, vecchio amore.
1: Come stai, sei più bella in modo? Come va? Sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito. Si sposate, non pensa più a me. Si felice e mi sento perduto. Non fa niente, sono contento per te. Ora va, lì c'è lui che ti aspetta. Dille solo

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più. Perdonami, Natale. Addio. Addio.
2: Addio, Anna.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: aggiungo pazzi di...
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Canzoni napoletane.
7: Bella radio, le migliori.
6: Gigi Finizio, un angelo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
4: Bella radio.
5: Canzoni napoletane.
3: Migliori.
5: Carmelo Zappulla, Te voglio tanto bene.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Le migliori.
9: Mario Forte. Ma che ne sanno?

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, si è una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
10: Sono le 16 in punto. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Lampedusa si registra un netto calo degli arrivi di migranti. Il sindaco ha sottolineato che, a fronte dei 100.000 arrivi registrati nel corso del 23, quest'anno il numero si attesta intorno a 10.000, evidenziando anche un cambiamento nella gestione dell'hotspot. La Banca Centrale Europea, riunita a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui depositi sale al 2,50%, mentre la decisione era stata ampiamente prevista dagli investitori. Il maltempo ha colpito duramente la Toscana, con grandine e una tromba d'aria. I fenomeni hanno provocato danni a Viareggio, coinvolgendo numerosi stabilimenti balneari e due cantieri, mentre su tutta la regione è stata diramata l'allerta arancione. La procura di Forlì e i carabinieri indagano su alcuni decessi sospetti in ambulanza, tra cui quello di un 84enne ricoverato nell'ospedale di Santa Sofia. L'uomo, prima di morire, aveva riferito alla figlia di aver ricevuto qualcosa durante il trasporto, un episodio al centro delle verifiche che hanno portato in carcere un ex autista soccorritore della Croce Rossa. Sul fronte giudiziario è stata ridotta la pena per l'ex fidanzato responsabile del femminicidio della 13enne Aurora Tila. La madre della vittima ha espresso profondo dolore, criticando le sentenze e chiedendo un intervento istituzionale più duro e corretto. A livello economico, Almaviva punta sulla crescita in Brasile per rafforzare la propria posizione anche in Italia. lo ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo, Marco Tripi, durante un incontro istituzionale nell'ambito della missione imprenditoriale nel paese sudamericano. A Piazza Affari, la Borsa di Milano chiude la metà seduta in territorio positivo, con l'indice FTSE/MIB in crescita dello 0,45%. Tra i titoli più brillanti si segnalano Lottomatica e Leonardo, mentre lo spread tra BTP e Bund decennali tedeschi risale a 84 punti. Per lo sport in Champions League, il Como scende in campo alle 21 contro il Lipsia per il suo esordio nella competizione. La società definisce il traguardo storico, ribadendo la determinazione dei professionisti a continuare a crescere. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
16: Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di venerdì inizialmente il tempo sarà ovunque stabile, poi segnaliamo dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a tratti nelle aree interne ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo si farà ancora sentire sull'isola, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Temperature massime che entro domenica tenderanno a perdere qualche grado, i valori si riporteranno tutto sommato nella media del periodo e non supereranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo che io e non mi le ardi ragione, se t'ha già scegliuto

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
1: Bella Radio.

si richiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccia dicere a parola quella che approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con a me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
5: Mello Conti, sono innamorato e te.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella Radio.
14: Sono le 17 e 2 minuti.
15: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
17: Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di venerdì inizialmente il tempo sarà ovunque stabile, poi segnaliamo dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a tratti nelle aree interne ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo si farà ancora sentire sull'isola, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Temperature massime che entro domenica tenderanno a perdere qualche grado, i valori si riporteranno tutto sommato nella media del periodo e non supereranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, nubiezze, mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Paura in onda.
2: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
3: Sono arrivata, buon pomeriggio belli, finalmente ci siamo, io ho bisogno di un bel caffè, sì, oggi sono arrivata proprio con il bisogno del caffè imminente, quindi questa sarà la prima cosa che devo andare a fare. Intanto un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, come sempre 388-8292-885, i nostri numerini 095 8739 658. Io vi aspetto, scrivetemi, mandatemi il vostro buon pomeriggio. Tra un pochino inizieremo anche con le vostre telefonate, ovviamente, che ve lo dico a fare. Sapete che ormai abbiamo aperto ufficialmente anche il lato telefonate e si inizia con la voce di Nino D'Angelo, Io muoro per te. Io mi vado a fare un caffè nel frattempo.
4: Se vuoi tu

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: pensava che era avuto.
1: Perché sei tu la voce di Raffaello, questo brano bellissimo. Noi siamo rientrati in diretta alle 17.25. Raga, iniziate a telefonare, iniziate a mandare i messaggini. Anzi, iniziamo subito con le vostre telefonate. Vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Ecco, ce l'abbiamo fatta. Chi è?
2: Ciao Mary,
1: Vincenzo, non ti sentivo. Ciao Vincenzino, buon pomeriggio.
2: Mary Giancarlo, come stai?
1: Bene, grazie. Tu come stai?
2: Purtroppo questo è caldo qui a Palermo, c'è troppo sole.
1: Anche qui a Catania oggi fa caldo. Stamattina sembrava un po' meglio, invece in realtà no, fa tanto, tanto caldo. Va bene, dai. Adesso ci dirigiamo verso l'autunno.
2: Certo.
1: Dovremmo. Se non arriva direttamente l'estate, l'inverno. Allora Vincenzino,
2: ti saluto la mia mamma.
1: Dagli un bacione anche da parte mia, grande grande.
2: Va bene Mary, ti mando un bacione grande a te, a Melena, a tutta la tua famiglia, e saluto a Lia da Catanissetta, va bene?
1: Va bene Vincenzo, ti mando un bacio grandissimo anche a te, ci sentiamo domani.
2: Siamo domani pomeriggio.
1: Ciao Gioia.
2: Prendi delle telefonate.
1: Certo, le sto prendendo sempre, ormai è così. Va bene? Ciao tesoro, un bacio grande, ciao Vincenzo, ciao. Un bacino a Vincenzo, il primo che oggi ha beccato la telefonata. Tra un po' ritorneremo a prendere cosa, non lo so. Abbiamo anche dei messaggini vocali, vediamo chi ci parla, vediamo un po'. Buon pomeriggio.
3: Sono tutti a Palermo, questa è la canzone.
1: Quale?
3: Franco Calò, Pulita, bella radio.
1: Va bene.
3: Franco Calò.
1: Franco Calone, Aria Pulita. Ora te la faccio ascoltare.
3: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Sì, sì, tesoro, l'ho capito. Te la faccio ascoltare ora, anche perché ieri pure me l'avevi richiesta, però ieri non siamo arrivati, tra una cosa e un'altra. Abbiamo fatto di tutto e di più e non sono arrivata. Vabbè, ma delle volte può succedere. E poi 095 87 39 658, perché Maria Radio, risponderò tra pochissimo. Perché adesso direi che è arrivato il momento di andare ad ascoltare la voce proprio di Franco Calone, Aria Pulita. Io ritorno dopo, sempre con i vostri messaggi e le vostre dediche.

amici per sempre, non si rassaccia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino, ho c'è capito, e tu mi cuore tanto felice se sta. Ho ci sono stato, tu io lo so,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Luciano Colombrita, tu sia femmina mia, bellissimo brano, complimenti anche a Luciano Colombrita che è venuto fuori con quest'altro singolo davvero meraviglioso. Bravo Luciano, ti aspettiamo anche qui, magari un'altra bella serata insieme a Sebastiano Toro, organizziamola. 095 87 39 658, dico pronto perché il telefono squilla. Pronto?
1: Ciao Beni.
0: Salvo.
1: Ciao Bene, come stai?
0: Bene tesoro, tu come stai?
1: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Sono contenta, dai un bacio alla tua mamma.
1: Salute, salute.
2: Ciao Mary.
0: Buonasera signora, un bacione grande.
1: Buonasera grande.
2: Ciao bella.
0: Grazie.
1: Posso salutare Nino Macchi?
0: Va bene, lo salutiamo. Volevi ascoltare qualcosa, Salvucci?
1: Posso salutare Nino Macchi, nonno può andare via.
0: Non andare via, te la faccio ascoltare tra un po', va bene?
1: Va bene, va bene.
0: Ciao Salvuccio, ci sentiamo domani, un bacio grande.
1: Ok, a domani, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Un bacio grande al nostro Salvo che è sempre presente insieme alla sua mamma. L'altro giorno mi è venuto anche a trovare quando abbiamo avuto una bellissima serata in centro. Raga, che serata meravigliosa, quattro grandi artisti, ci siamo divertiti davvero tanto e mi è venuto a trovare. Allora, visto che Salvo mi ha richiesto proprio Nino Marchi con Non voglio andare via, io ve la dedico un po' a tutti, anche perché questa so che piace un po'. Un po' a tutti, sì, lo possiamo dire, l'abbiamo cantata e la ricanteremo ancora una volta. Dopo ritorno con i vostri messaggi e continuiamo anche con le telefonate.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.

La nuova canzone di Desi Di Salvo, tutto quello che voglio, anzi tutto quello che voglio sì tu. Io con il napoletano non sono tanto brava, però questo brano è meraviglioso, lo dedichiamo a tutti gli innamorati come sempre. Un bacione a Desi, un bacione grandissimo, grandissimo. 3888292885, questo è il nostro numerino. Ciao Mary, puoi mandare un bacione a mio figlio Domenico Marino da parte del suo papà? Certo. Poi c'è il mio amicone Mimmo, sempre presente, buon pomeriggio. E il mio amicone Salvuccio Viscuso, buon pomeriggio principessa amica mia, un bacio grande a te. Saluto Bella Stella, la signora Santina, Giampiero Napoli, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, lo zio Gaetano Milici, un buon proseguimento di serata, ti voglio bene, Salvo, tantissimo. Poi per Salvuccio Viscuso e tutto lo staff, un salutone da parte di Antonio Mascali. C'è anche Stefi che saluta tutti noi, il marito Alfio con un grandissimo ti amo. E Giusy che invece manda un ti amo al marito Davide e anche alla sua Noemi. E mi richiede la canzone Tu sei importante, la mettiamo dopo tesoro. Tra un pochino cerco di fare tutto quello che c'è da fare, anche perché non so come sia possibile, ma già è volata quasi la prima ora. Io non mi capacito, ma realmente, di come il tempo vada via così veloce. Lo facciamo tra un pochino, perché prima andiamo con un brano bellissimo che ho proprio voglia di ascoltare. Non lo sentiamo da un po', anche perché di solito di lui, di questo artista, mi richiedete brani diversi. Io oggi ne approfitto subito e tappete, gliela vado ad inserire. La canzone è quella di Gianni Vezzosi. E ovviamente, secondo voi, qual è una delle... Allora, in realtà sono tutte bellissime, però ce n'è una che io adoro e ogni qualvolta posso la inserisco sempre. Ovvero? Sì, è proprio questa. Tu sei la fine del mondo. Me lo puoi dire, per favore? Grazie!

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
14: rispondi,
13: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
14: Bella è sempre con te.
15: Bella Radio, canzoni napoletane.
16: Bella Radio.
17: Sono le 18 in punto.
18: News.
19: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Ad Enna, il segretario regionale della UL, Carmelo Giuffrida, è tornato a chiedere il superamento dell'emergenza stagionale per i lavoratori forestali, sollecitando l'impiego per tutto l'anno e un adeguato ricambio generazionale dopo un sopralluogo che ha toccato l'opificio, Baronessa e la postazione Sab 1. 2 operai edili sono rimasti feriti in via Messina a Messina, travolti dal crollo di un muretto di contenimento mentre eseguivano lavori di manutenzione all'interno di un circolo sportivo. Sempre in via Messina, ma a Catania, un analogo incidente nello stesso circolo sportivo ha provocato il ferimento di altri 2 operai, travolti dalle macerie a causa del cedimento di un muro durante interventi di manutenzione. Restiamo a Catania, dove una coppia di 35 anni è stata individuata e denunciata dalla Polizia di Stato, dopo essere fuggita senza prestare soccorso, in seguito a un violento incidente avvenuto di notte sulla tangenziale, che ha coinvolto 5 veicoli e reso necessario il trasporto di diversi automobilisti feriti all'ospedale San Marco. un tragico incidente si è verificato sull'autostrada A18 M e Sina Catania, dove il camionista 66enne Antonio Gnisci, residente a Lentini, ha perso la vita all'altezza di Giarre, dopo essere stato travolto da un altro mezzo pesante, mentre si trovava all'esterno del suo veicolo. Nei pressi della stazione centrale, un uomo è stato arrestato dalla polizia, dopo essersi reso responsabile del furto di un cellulare e di un'aggressione ai danni di un gruppo di persone. A Palermo, un automobilista alla guida di una BMW, dopo aver tamponato un'auto davanti alla polizia municipale, ha tentato la fuga e ha successivamente aggredito gli agenti che lo avevano bloccato. Ancora a Catania, il Movimento Siciliano d'Azione ha denunciato il mancato riscontro, a distanza di 20 giorni, alla richiesta di accesso agli atti presentata lo scorso 20 agosto nei confronti della società, a totale partecipazione pubblica Catania Rete Gas. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia locale ha condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio nei quartieri San Giorgio e Nesima, che ha portato all'emissione di 27 sanzioni e a 9 sequestri. L'azienda sanitaria provinciale ha pubblicato un nuovo video informativo sulle vaccinazioni pediatriche, inserito nell'ambito della campagna Pillola di prevenzione, promossa dal dipartimento diretto da Antonio Leonardi. È stato convalidato il fermo della giovane tunisina, accusata di favoreggiamento in relazione alla morte di un connazionale, trovato senza vita all'interno della sua auto nel ponte garage di una nave partita da Tunisi, mentre cercava di entrare clandestinamente in Italia. Un quadro allarmante è emerso da un'ispezione richiesta dal DASOE sul servizio 118 nel bacino di Catania, Ragusa e Siracusa, evidenziando mezzi guasti, ambulanze ferme per ore nei pronto soccorso e una generale carenza di autisti soccorritori. Si apre con un grande appuntamento musicale e teatrale la sesta edizione del Bellini International Contest, in programma con il galà inaugurale nella cornice di Villa Bellini. A Favignana è stata presentata la settima edizione del Fishtuna, International Art Tourism Food Festival, la manifestazione dedicata al mare, alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche locali in programma sull'isola. Per lo sport in vista della gara tra il Catania e la Scafatese, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Angelo Massimino, la società Etnea ha comunicato le indicazioni per l'accesso all'impianto, con i cancelli che apriranno dopo le ore 16. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
18: Bella Radio. Bella Radio.
20: Le previsioni meteorologiche.
18: In collaborazione con Trebi Meteo.
21: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di venerdì inizialmente il tempo sarà ovunque stabile, poi segnaliamo dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a tratti nelle aree interne ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo si farà ancora sentire sull'isola, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Temperature massime che entro domenica tenderanno a perdere qualche grado, i valori si riporteranno tutto sommato nella media del periodo e non supereranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

io ti protendo, non mi fermo niente, la vita tua è da me. Sono possessivo, se ti tocco viento, un pozzo fa solì. E gli scopazzo solo se qualcuno va, tu guarda in faccia.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: dopo quest'altro bellissimo brano, ancora in diretta. Buon pomeriggio, belli! Buon pomeriggio a tutti. Allora, noi siamo anche in live, stavamo un po' cantando quella che è la nuova canzone. Sono stata presa alla sprovvista, cioè per me i brani durano tipo 10 ore, mi faccio 10 kg di fatti miei. Monella Milani, Monella! Allora, direi che è arrivato il momento di ascoltare qualche messaggino vocale e poi dopo ritorniamo con le telefonate.
1: Ciao, Amelbeto Tunna Tunna.
0: Ciao, Francescuzzo.
1: Oggi è il compleanno di...
0: Di chi?
1: Ciro
0: di chi?
1: Marra.
0: Oh,
1: ha fatto
0: tanti auguri.
1: 22 anni.
0: Ancora in un guagliuncello. Va bene.
1: Poi saluto a Napoli Fish.
0: Gli mandiamo un bacio. Ma perché fischia tu?
1: Alla Panetteria Riccioli.
0: Sì. E a Mary Milani, scusami.
1: Caffè.
0: Ok.
1: E niente. Augurare una buona serata a tutti.
0: Ti voglio bene, Francescuzzo, anche a te. Abbiamo una telefonata. Vediamo chi c'è lì.
2: Ciao Mary!
0: Ciao, chi è?
2: Sono Stefi, Milena.
0: Stefi! Milena è la mattina. Ciao,
2: oh,
0: Stefi! Non ti preoccupare,
2: sei
0: tesoro, non ti preoccupare. Allora, Gioia, dimmi, bella.
2: Sì, ma la mattina una cosa, Ricci Giambiero?
0: Sì.
2: Ricci, ma chi l'hai abbandonato?
0: Io?
2: Tu Ricci Giambiero, il pomeriggio.
0: Ah sì, ma io oggi gli ho risposto, ora dopo gli mando un messaggino.
2: Avi ragione, ma
0: sei andata a prendere il pesce alla Napoli Fish?
2: Ancora no, ora poi ci vado sabato, però ci mio marito.
0: Bravi, bravi, e poi sabato sera ci vediamo.
2: Perché, no, mi vuole vedere Santina, cara, saluto.
0: Gli mandiamo un bacio a Santina, grande grande. Allora, sì.
2: Se c'è lui non lo so, poi a scelta tua.
0: Va bene, adesso vediamo cosa ci ascoltiamo. Va bene?
2: Ci vediamo domani. Ciao,
0: ciao Stefi, un bacino.
2: E
0: ci abbracciamo.
2: Bene, ciao,
0: ciao Gioia, ciao tesoro, ciao, ciao Bedda, ciao. La nostra Stefi, sempre carinissima, gli mandiamo un bacio. Allora, questa è la mia Luisa. Ciao cara Mary, vorrei ascoltare la canzone di Mary Milani, Solo Amore, ti mando un abbraccio. Ma come faccio a dire di no? Oggi decide Luisa, mi ha mandato anche il messaggino, amore, ti voglio bene, che Bedda. E allora oggi, per tutti gli innamorati, arriva uno dei miei 5 brani, Solo Amore. E io ritorno dopo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: mercoledì, no, quale mercoledì? Giorno 13, vi ricordo che ci sarà un evento domenica. Praticamente noi il 12 siamo alla panineria di Fabio Salice e poi giorno 13, il giorno dopo invece, saremo proprio a Lineri per un grande evento, un grande concerto proprio con Fabian. Se ancora non avete preso i biglietti, prendeteli perché sono rimasti gli ultimi. Abbiamo una telefonata, vediamo chi c'è in linea. Pronto?
1: A me vedo una tunna.
0: Ciao Francescuzzo. Oggi sei arrivato in ritardo.
1: Lo so.
0: Però l'importante è arrivare.
1: Eh sì, perché oggi ho chiamato perché oggi è il compleanno di Ciro Mara.
0: Ah, quindi non hai chiamato per salutare a me? Ma come funziona?
1: Certo, io saluto a tutte le malattie.
0: Grazie, certo. Va bene, allora va bene.
1: Io non so quello che fare con te.
0: Perché?
1: Perché io ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio bene. E non è una cosa bella.
1: Certo. Volevo ascoltare la canzone di Ciro Marra.
0: Va bene, te la faccio ascoltare tra un pochino.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio
1: bene. Giorno 12.
0: Ci vediamo giorno 12, Francescuzzo. Un bacio grande grande.
1: Ti voglio bene.
0: Anch'io. Vedo Francescuzzo. Ciao tesoro. Ciao, che belli che siete. Poi comunque è una cosa bellissima perché tanti di voi vi conosco veramente da tanto tanto tanto tempo. Mi venite a trovare nelle serate, mi venite a trovare negli eventi e si instaura un rapporto bellissimo e proprio da questa cosa nasce proprio un'amicizia bellissima, come con Francescuzzo, con Stefi, con Orazio, con tantissimi di voi. Adesso andiamo con Tommy Riccio, Vita Mia Sì Tu. Non mi ricordo che me l'aveva richiesta poc'anzi nei messaggi, però raga, è arrivata. Piano piano riesco a fare tutto.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

voce di Pino Valentino, non t'ha già perdere su Bella Radio. Siamo quasi in chiusura, già sono le 18:45. Anche oggi la giornata, anzi il pomeriggio insieme, è letteralmente volato. Ma del resto si dice che quando si sta bene il tempo passa velocemente. E dico che è vero, anzi più che vero, super vero. Ho un sacco di messaggini, il telefono continua a squillare, ma vi continuerò a leggere tra poco, perché prima c'è Maddalena che mi scrive: ciao amore, Buddy, una dedica al mio amore Massimo Fichera con un ti amo esagerato e la canzone di Anthony solo per te. Buon pomeriggio Mary, sono Chiara Pennisi, puoi mettere la canzone di Andrea Zeta, tu sei l'amore, per mio marito Antonino Vitale, dicendogli che io insieme alla nostra principessa lo amiamo tantissimo, la mettiamo tra un po'. Ciao Bella Radio TV, Mary, mi saluti a Nico da parte di Stella con un ti penso sempre, certo. E poi c'è la mia bella Lia, alla quale mando un bacione. Lia, tesoro, io ho parlato con mamma, mi ha detto che va molto meglio e sono contenta. Spero che domani riuscirai a prendere la linea, così riusciamo anche a scambiare due parole, perché non ti sento da tanto qui in radio e mi farebbe davvero piacere sentirti proprio qui. Quindi domani pomeriggio ti aspetto. Visto che sono le 18:46 e tra un pochino si saluta, io direi e chiedo scusa, ma sapete che devo farlo, perché il pomeriggio non si può concludere se non con il mio brano. Un po' di carica, un po' di rock, arriva Mary Milani e la sua bomba atomica per tutte noi donne, perché come dico sempre, siamo tutte buone!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Ci sto da

arrivati al termine anche per oggi della nostra puntata. A tutti quanti vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci risentiamo domani sempre dalle 17 alle 19. Grazie a tutti, a domani, ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 19 in punto. News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone sono state ferite in un accoltellamento plurimo avvenuto alla periferia sud-est di Londra, lungo la strada principale di Bromley. I feriti sono stati prima soccorsi sul posto e successivamente trasferiti in ospedale, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la matrice dell'episodio, non escludendo alcuna pista. La Commissione europea ha presentato formalmente al Consiglio e al Parlamento europeo le proposte di modifica per l'assegnazione del titolo di Capitale europea della cultura. Il nuovo ciclo di programmazione interesserà il periodo dal 2034 al 2047, con una decisione finale attesa per la metà del prossimo anno, dopo i negoziati tra le istituzioni comunitarie. A Roma si registrano disagi e strade allagate a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento che hanno provocato tra l'altro la caduta di un albero sopra un'automobile in transito lungo via Ardeatina. Il prezzo del gas naturale resta in deciso aumento sul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per l'Europa. Dopo la chiusura delle borse, il futures sul metodo con consegna a ottobre registra una crescita del 3%, attestandosi a oltre 81 euro al megawattora, dopo aver toccato punte più alte nel corso della seduta. Una giovane mamma di 20 anni è deceduta in ospedale dopo 3 giorni di agonia, in seguito all'assunzione di un mix di alcol e droghe. La donna, originaria di Cengio e di professione barista, si era sentita male all'Aigheglia durante una serata con il fidanzato ed era stata ricoverata in condizioni disperate prima al Santa Corona di Pietra Ligure e poi al San Paolo di Savona, dove i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale con il conseguente via libera dei familiari all'espianto degli organi. Il comune di Squinzano sta valutando l'intitolazione di una strada o di uno spazio pubblico alla donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno. Nel frattempo è stata organizzata una fiaccolata con un corteo che partirà dalla casa della famiglia per arrivare fino alla panchina rossa di Piazza Vittoria. Il Basso Friuli è finito sott'acqua a causa di un intenso temporale che ha colpito la zona, provocando numerosi allagamenti. Le immagini aeree riprese con il drone mostrano strade semisommerse e automobili finite nei fossati nella zona di Pertegada, frazione del comune di Latisana, in provincia di Udine. Una drammatica strage si è consumata all'alba sulle strade della Calabria, dove un uomo di 53 anni e le sue due figlie di 14 e 8 anni hanno perso la vita in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto lungo la strada statale Jonio Tirreno, all'altezza del territorio di Rosarno, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Nello stesso impatto è rimasta gravemente ferita la moglie e madre delle vittime, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. In occasione del 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, diversi esponenti politici hanno condiviso i ricordi di quel giorno, raccontando dove si trovavano e come appresero la notizia, tra chi seguiva gli aggiornamenti televisivi fino a tarda notte e chi si trovava impegnato in attività lavorative o professionali. Emma Bonino è uscita dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed è stata trasferita in una struttura privata. Il trasferimento è avvenuto in seguito a un consulto medico, dopo il ricovero in codice rosso avvenuto nei giorni scorsi a causa di una crisi respiratoria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto contro il caro carburanti, disponendo la proroga di una settimana per il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura resterà quindi in vigore fino alla giornata di giovedì 17 settembre. La costruzione di un ecosistema europeo dell'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità strategica per affermare un modello alternativo basato su affidabilità, trasparenza e centralità della persona. Lo ha sottolineato il presidente di un'importante realtà tecnologica del settore, evidenziando come tale visione possa generare valore per il sistema produttivo e rafforzare l'autonomia tecnologica del continente. Le borse europee hanno chiuso in lieve calo, risentendo soprattutto delle tensioni sui prezzi dell'energia, nonostante i mercati avessero ampiamente preventivato il rialzo dei tassi, deciso dalla Banca Centrale Europea e le dichiarazioni della presidente Christine Lagarde. I ribassi più marcati hanno riguardato Francoforte e Amsterdam, seguite da Parigi e Londra, mentre Milano e Madrid hanno registrato flessioni più contenute. Il ministro per gli affari europei, il PNR e le politiche di coesione Tommaso Foti ha tracciato un bilancio positivo sui progetti di riqualificazione energetica nell'edilizia residenziale pubblica. L'iniziativa ha mobilitato risorse consistenti, registrando la candidatura di migliaia di edifici e la partecipazione di decine di province su tutto il territorio nazionale. Per lo sport, in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza, la squadra del Lecce potrebbe fare a meno di alcuni elementi chiave e valuta attentamente le soluzioni da schierare dal primo minuto per affrontare al meglio l'impegno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
11: Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e limpidi. E per la giornata di venerdì inizialmente il tempo sarà ovunque stabile, poi segnaliamo dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a tratti nelle aree interne ma in esaurimento con il passare delle ore. Il caldo si farà ancora sentire sull'isola, con temperature massime diurne più elevate nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Temperature massime che entro domenica tenderanno a perdere qualche grado, i valori si riporteranno tutto sommato nella media del periodo e non supereranno i 29-30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Summertime. Mimmo Dani, quando ma vodda. Ma scimmia.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E

0: e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Marsica, tu sei una carezza d'intall'anima.
5: Primo giorno tutta è vuota che te vega, se l'aria che respira fa me l'unico bene. Io che giochi agnuto con l'occhio è una creatura, la stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera viene da parlare, dove tra sente pensiero, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dono vaso sola, formavo ogni paura, ma tu tutte parole fornevano in scura.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono pazzi di
1: Neomelodico.
2: È uscito il tuo nuovo album.
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
5: 330 670 894.
2: Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto.
9: News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Ad Enna, il segretario regionale della UL, Carmelo Giuffrida, è tornato a chiedere il superamento dell'emergenza stagionale per i lavoratori forestali, sollecitando l'impiego per tutto l'anno e un adeguato ricambio generazionale dopo un sopralluogo che ha toccato l'opificio, Baronessa e la postazione Sab 1. Due operai edili sono rimasti feriti in via Messina a Messina, travolti dal crollo di un muretto di contenimento mentre eseguivano lavori di manutenzione all'interno di un circolo sportivo. Sempre in via Messina, ma a Catania, un analogo incidente nello stesso circolo sportivo ha provocato il ferimento di altri due operai, travolti dalle macerie a causa del cedimento di un muro durante interventi di manutenzione. Restiamo a Catania, dove una coppia di 35 anni è stata individuata e denunciata dalla Polizia di Stato, dopo essere fuggita senza prestare soccorso, in seguito a un violento incidente avvenuto di notte sulla tangenziale, che ha coinvolto 5 veicoli e reso necessario il trasporto di diversi automobilisti feriti all'ospedale San Marco. Un tragico incidente si è verificato sull'autostrada A18 M e Sina Catania, dove il camionista 66enne Antonio Gnisci, residente a Lentini, ha perso la vita all'altezza di Giarre, dopo essere stato travolto da un altro mezzo pesante, mentre si trovava all'esterno del suo veicolo. Nei pressi della stazione centrale, un uomo è stato arrestato dalla polizia, dopo essersi reso responsabile del furto di un cellulare e di un'aggressione ai danni di un gruppo di persone. A Palermo, un automobilista alla guida di una BMW, dopo aver tamponato un'auto davanti alla polizia municipale, ha tentato la fuga e ha successivamente aggredito gli agenti che lo avevano bloccato. Ancora a Catania, il Movimento Siciliano d'Azione ha denunciato il mancato riscontro, a distanza di 20 giorni, alla richiesta di accesso agli atti presentata lo scorso 20 agosto nei confronti della società, a totale partecipazione pubblica Catania Rete Gas. Sempre nel capoluogo etneo, la polizia locale ha condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio nei quartieri San Giorgio e Nesima, che ha portato all'emissione di 27 sanzioni e a 9 sequestri. L'azienda sanitaria provinciale ha pubblicato un nuovo video informativo sulle vaccinazioni pediatriche, inserito nell'ambito della campagna Pillola di prevenzione, promossa dal dipartimento diretto da Antonio Leonardi. È stato convalidato il fermo della giovane tunisina, accusata di favoreggiamento in relazione alla morte di un connazionale, trovato senza vita all'interno della sua auto nel ponte garage di una nave partita da Tunisi, mentre cercava di entrare clandestinamente in Italia. Un quadro allarmante è emerso da un'ispezione richiesta dal DASOE, sul servizio 118 nel bacino di Catania, Ragusa e Siracusa, evidenziando mezzi guasti, ambulanze ferme per ore nei pronto soccorso e una generale carenza di autisti soccorritori. Si apre con un grande appuntamento musicale e teatrale la sesta edizione del Bellini International Contest, in programma con il galà inaugurale nella cornice di Villa Bellini. A Favignana è stata presentata la settima edizione del Fishtuna, International Art Tourism Food Festival, la manifestazione dedicata al mare, alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche locali in programma sull'isola. Per lo sport, in vista della gara tra il Catania e la Scafatese, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Angelo Massimino, la società etnea ha comunicato le indicazioni per l'accesso all'impianto, con i cancelli che apriranno dopo le ore 16. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 29.

0: e gli asali aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
1: L'amore come all'acqua.
0: Rumare un fondo e va.
1: S'asciutto un goglio sala.
0: Rimane in se ne va.
1: L'amore non avvisa.
0: E gli asali aspettare.
1: Trasa senza permesso.
0: E tutto può cagnare.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

se mi fossi scollato come piace a me.

canzoni napoletane. Tony Marciano, particolare e bella.

0: Stefania Lai, io ho solo te.
1: Pulesse stanco, con te abbracciate, come si è stato ogni nottata, prima che la bussate porta.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.

0: Bella radio. Gianluca Capozzi. E poi arrivi tu.
1: È trovare ciò che vuoi quando non c'è.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore. Quante no-

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Marco Calone, bionda, mora, russa.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Me basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Me basta di incontrare per due minuti e me basta capire in mezzo di te. Me basta che te vedi sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se era pavo che tu mi piaci. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramello, solo che tu riesco a pazzire.

0: Mario Forte. Sarà lui, sarà lei.
1: Il tuo mondo è tutto rosa, mentre vega solo blu. Tu fa felice a me, e io stesso voglio a te.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità. Tu sei

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Enzo, cara donna, e Bema, e me fai male.

0: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, solo una voce.
1: Ad un'ora cominciata

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cose che

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama

sono cagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nino D'Angelo, amore provvisorio.
1: Un po' d'amore consumato in fretta, in una stanza fredda di un motel. Tu ti rivesti, è già finito tutto, ma rimane questa voglia di te. Tu non mi basti sulla mano poco, ha già bisogno ancora sta con te. Ci rivediamo fra una settimana,

0: Mr. Hyde e Clementino Guaglio.
1: Che sai, Mr. Hyde, Clementino, Top One.
2: Guaglio, grida ma, zienda mi batti nasco.

0: Franco Moreno. Si non può perdere una femmina.
1: Quando avvenono compleanno, basta pure una cosa e niente.

0: Canzoni napoletane. Rocco Hunt, Lourdes Movase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo, tempi migliore. Ma sono solamente brava a fare poesia minore. Non sono romantico, non piagno innanzi ai film. Per te muresse, ma orgoglio non te lo dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Su una vestella e tutti scelte, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera sì, più bello, con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna, e vado si

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Marsica, per me scordaite.

bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio, e vi prego tutti i giorni per far sta buona. Bella sta famiglia mia.

0: Bella Radio.
1: È l'una e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.
1: Una sera tanto.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Franco Stacco, così è l'amore.
2: Ma quante volte avrò

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Rosario Miraggio, vivi per lui.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Maria Nazionale. Scordami. Scordami.
1: Non mi entra tu stai gas. Non mi entra la tua base. Fammi andare via.